0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
3: Quindi di cosa vi occupate?
2: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
3: Vi occupate anche poi dell'adozione?
2: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
3: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
2: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
3: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
2: No, Instagram e Facebook.
3: Come si chiamano?
2: Baffi e Code ODV.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Immagina questa scena. È mattino presto e sei alla stazione dei treni. L'odore delle rotaie si mescola al profumo di caffè e brioche. Sul tabellone delle partenze lampeggiano i nomi di città in lingue diverse, a volte con alfabeti diversi. Due amici si salutano, ognuno pronto a seguire la propria strada. Una persona controlla il suo zaino per la terza volta e tu tieni in mano un biglietto che non ha una sola destinazione, ma tante. Un biglietto che non ti chiede dove vai, ma fin dove hai voglia di spingerti. Il tuo pass Interrail.
6: Il programma Interrail è parte integrante della storia europea dal 1972. Si basa sull'idea che gli spostamenti creano legami. Viaggiando per città e stazioni, infatti, capita spesso di incrociare sconosciuti che hanno la nostra stessa meta. In realtà, già dal 1959 esisteva un pass EU-Rail che consentiva ai visitatori in arrivo da fuori Europa di spostarsi liberamente in treno in vari paesi del continente. Poiché chi viveva in Europa non ne poteva beneficiare, molti iniziarono a chiedersi come mai non ci fosse un biglietto aperto anche ai residenti. La risposta arrivò nel 1972.
5: Quell'anno ricorreva il 50° anniversario dell'Unione Internazionale delle Ferrovie. Fondata nel 1922 per ricostruire e ricollegare i sistemi ferroviari in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale, l'organizzazione festeggiava un traguardo importante e per questo decise di creare qualcosa di profondo e innovativo, un pass ferroviario tutto compreso che permettesse ai giovani di viaggiare liberamente in tutta Europa. Nacque così Interrail.
6: Il biglietto dava ai giovani fino ai 21 anni la possibilità di spostarsi a piacimento in treno in 21 paesi diversi. L'iniziativa riscosse subito un grande successo e vennero venduti circa 100.000 biglietti. La domanda era così alta che l'Unione Internazionale delle Ferrovie decise di rendere l'offerta permanente. E questo non fu che l'inizio della storia di Interrail. Vediamo cosa offre ai giorni nostri.
5: A distanza di più di 50 anni, la portata del programma non ha fatto che aumentare. L'Interrail Global Pass permette ora di viaggiare in 33 paesi, dalle isole greche al circolo polare artico. Sebbene vi siano tariffe ridotte per i viaggiatori al di sotto di 28 anni o sopra i 60, oggi tutti possono ottenere un pass e mettersi in viaggio con Interrail.
6: Partire all'avventura non è mai stato così facile. Basta andare sul sito interrail.eu, scegliere la durata del viaggio, che può variare da qualche giorno fino a 3 mesi, e selezionare il pass più adatto alle tue esigenze. Il biglietto permette di viaggiare in tutta Europa su treni di vario tipo, dall'alta velocità ai regionali e notturni, e anche su alcuni traghetti. Ricorda però che su alcuni treni potrebbe essere necessario prenotare il posto.
5: Puoi scegliere di seguire uno degli itinerari consigliati oppure crearne uno tutto tuo. Il vero vantaggio di questo programma è la flessibilità. Potrai cambiare i tuoi piani strada facendo a seconda di dove ti porterà il viaggio. Puoi prolungare il soggiorno in una città di cui ti innamori, cambiare destinazione o scendere a una stazione solo perché il nome ti incuriosisce. Interrail ti dà la possibilità di partire alla scoperta di nuove mete, al di là delle località turistiche più battute. E anche per chi viaggia da solo, non sarà difficile fare nuovi incontri lungo il tragitto.
6: Questa iniziativa è diventata così popolare che, solo nel 2024, sono stati venduti circa 750.000 pass e percorsi 1,5 miliardi di chilometri. Un altro aspetto da non trascurare è che viaggiare in treno significa scegliere un turismo più sostenibile, riducendo l'impatto dei viaggi sui cambiamenti climatici.
5: A 24 anni, Stefania Schevi è partita, zaino in spalla, dalla sua Grecia per inseguire il sole del Mediterraneo. Armata di provviste e macchina fotografica istantanea, ha iniziato dal nord Italia, proseguendo con la Costa Azzurra, fino ad arrivare alla storica città di Dunkerque. Ascoltiamo il racconto di come Interrail ha cambiato il suo modo di vedere l'Europa.
6: Interrail ha cambiato la mia percezione delle distanze. Dalle suggestive scogliere delle Cinque Terre fino a Ventimiglia, località di confine tra i due paesi, chiudi gli occhi e sei in Francia. Scopri città che paiono distanti secoli l'una dall'altra, per la loro architettura, la cucina, il ritmo di vita, ma allo stesso tempo c'è qualcosa che le unisce. Le piazze iniziano ad avere un aspetto familiare, i caffè sembrano uguali, anche se la lingua è diversa. Le conversazioni girano sempre intorno agli stessi temi: identità, democrazia, futuro. Lingue diverse, ma nel cuore la stessa Europa.
7: Nel
5: 2016 l'iniziativa Interrail è tornata al centro del dibattito politico. Intenzionato a rendere il pass ancora più accessibile, il Parlamento europeo ne ha sottolineato l'utilità nella lotta agli stereotipi e nell'avvicinamento tra i giovani di tutta Europa. L'idea era di vederlo meno come una vacanza e più come un investimento nell'istruzione, nella curiosità e in una comprensione più profonda dell'Europa.
6: Il deputato europeo Manfred Weber ha riassunto l'idea con una domanda.
5: Che ne direste se in futuro l'Unione Europea regalasse a ogni giovane che compie 18 anni un biglietto Interrail affinché possa trascorrere 3 settimane alla scoperta dell'Europa nella sua quotidianità?
6: Nel 2018 questa idea è diventata realtà. Nasce così Discover EU, un programma che offre ai diciottenni un pass Interrail per scoprire l'Europa. Le iscrizioni si aprono 2 volte all'anno. Basta rispondere a un breve questionario sull'Unione Europea e i vincitori ricevono un biglietto in regalo. L'unica regola è viaggiare in treno. Discover EU è un'iniziativa finanziata dal programma Erasmus+.
5: Quello che era nato come un biglietto tutto compreso è diventato una specie di rito di passaggio. Interrail continua ad essere un invito aperto a chiunque viva in Europa, a prescindere dall'età. Un invito a salire su un treno, attraversare i confini e vivere l'Europa in prima persona, non da uno schermo, ma nel mondo reale. E quindi richiedi il tuo pass e parti subito all'avventura.
6: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
10: Quando torno a casa vorrei...
11: Stare zitta e muta.
10: Al lavoro vorrei...
12: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
10: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
13: Una mattarella!
10: Dopo gli studi mi piacerebbe...
13: Non rompere!
10: Quello che chiedo alle istituzioni è...
14: Un paio di schiaffi?
15: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
17: E cosa fate?
16: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
17: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
16: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200 967136, 3200 967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
18: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
16: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
19: 62 3
20: 6020 che?
21: 60 23
20: 6023
19: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: merci, nonché la confisca dei beni russi bloccati dall'Unione per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina.
1: Nell'aprile 2022 la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dimostrato il sostegno dell'Unione all'Ucraina, divenendo il primo alto funzionario europeo a visitare Kiev dopo l'invasione russa. A Strasburgo, a 2 anni dall'inizio della guerra, ha dichiarato:
0: poche settimane dopo l'invasione iniziale, ho parlato a nome dei deputati di questo Parlamento a Kiev, davanti alla Verkhovna Rada e al presidente Zelensky. Ho promesso a nome di tutti noi che saremmo stati al fianco dell'Ucraina e del suo popolo per tutto il tempo necessario. Negli ultimi 2 anni l'Europa ha mantenuto questa promessa e continueremo a farlo. Il nostro sostegno politico, economico, militare, finanziario, umanitario e diplomatico è rimasto immutato.
1: Il Parlamento ha anche appoggiato la richiesta dell'Ucraina di diventare un paese candidato all'Unione Europea. I deputati hanno invitato gli Stati membri ad avviare i negoziati di adesione, cosa che è poi avvenuta nel dicembre 2023.
0: Il processo di adesione sarà lungo perché, oltre a dover recepire le leggi e i regolamenti dell'Unione nella legislazione nazionale, l'Ucraina dovrà anche apportare dei cambiamenti sociali. Ci vorrà tempo, ma la strada verso l'adesione è ormai aperta.
1: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

0: eikä kansalaisuuden mukaan. 9. vaalikaudella, eli vuodesta 2019 vuoteen 2024, poliittisia ryhmiä oli 7, mutta näin ei ole aina. Poliittisen ryhmän voi muodostaa, jos jäseniä on vähintään 23 ja he edustavat vähintään 1/4 EU-maista. Kesäkuussa pidettävien EU-vaalien jälkeen paikkajako kuvastaa unionin monipuolista poliittista kenttää. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli, kun se päättää lainsäädännöstä ja politiikasta, jotka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään kaikkialla EU:ssa. Tämä on vain yksi syy siihen, miksi vaaleissa on tärkeää äänestää. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol.
1: Sei 023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese, infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
4: Avete anche degli altri contatti social?
3: Prego.
5: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
8: 333 Città. Una sola voce.
9: 6023.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
11: Promosso!
10: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flaps e sono in compagnia della mia collega Chiara, direttamente da Radio 6023.
12: Ciao a tutti quanti! In questo primo episodio vi introduciamo nel mondo dell'università. Il fatto che esista un'università che si chiami Piemonte Orientale e che è dislocata su tre città, Alessandria, Vercelli e Novara, già lo sapevi. O se non lo sapevi, ora lo sai. Ma cos'altro conosci di questa università tripolare?
10: Giusto appunto, l'Università del Piemonte Orientale è divisa in tre poli, uno per ognuna dei tre capoluoghi di provincia che lo ospitano. Tre città, tre poli, otto dipartimenti.
12: E a proposito di dipartimenti, scopriamo quali sono.
10: Giurisprudenza e Scienze Politiche.
12: DIXPES.
10: Scienze e Innovazione Tecnologica.
12: DISIT.
10: Scienze del Farmaco.
12: DSF.
10: Medicina Traslazionale.
12: DIMET.
10: Scienze della Salute.
12: DIS.
10: Studi per l'Economia e l'Impresa.
12: DISEI.
10: Studi Umanistici.
12: DISUM.
10: Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica.
12: DISTE. 8 dipartimenti, 41 corsi di laurea suddivisi in 20 corsi triennali, 16 corsi magistrali e 5 corsi magistrali a ciclo unico. 41 corsi di laurea che racchiudono al loro interno oltre 14.500 studenti. Lo sapevi che circa 11.000 sono studenti provenienti dalla regione Piemonte e che i restanti invece provengono da altre regioni?
10: Oltre 14.000 studenti, dei quali circa 280 sono studenti internazionali. Un'università che punta forte sull'internazionalizzazione e sulla cooperazione, come si può osservare anche dalla partecipazione ad azioni quali i corridoi umanitari Unicore promossi dall'ONU, i corridoi educativi per studenti siriani e afghani e la partecipazione alle reti come Scholar at Risk e Rete dell'Università della Pace, network che promuovono il principio della libertà accademica e il consolidamento della pace come perno dell'attività didattica e di ricerca.
12: E a proposito di ricerca, nelle prossime puntate scoprirai tante piccole cose sugli oltre 20 progetti di ricerca, sugli spin-off, brevetti e centri di ricerca dell'Ateneo, così come scoprirai che ci sono oltre 43 corsi di alta formazione e 20 master, tre dei quali sono completamente internazionali. Sicuramente ti sarà venuta l'acquolina in bocca. Ci sono tante opportunità tra le quali puoi scegliere. Ma prima di iscriverti, sai quali sono i requisiti di cui hai bisogno per diventare un universitario? Per iscriverti ad un corso di laurea triennale o ad un corso magistrale a ciclo unico, devi essere in possesso del diploma di scuola superiore, mentre per iscriverti ad un corso di laurea magistrale, devi essere in possesso di una laurea triennale. Ricordati che per la domanda di immatricolazione dovrai inserire i dati della tua carta d'identità in corso di validità. Per avere maggiori informazioni su come accedere ad un corso di laurea con accesso programmato e per i corsi che prevedono un bando, ascolta le prossime pillole di Studiare Informati.
10: Se non sei fan del muoverti da un polo all'altro, perché non considerare un'università racchiusa in un campus? Vuoi un esempio? Il campus Salvatore Venuta, che ospita l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
12: È un campus che si estende su 170 ettari e ospita al suo interno 4 dipartimenti. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ma anche quello di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Scienze della Salute e quello di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
10: Sono 4 dipartimenti per 31 corsi di laurea, suddivisi rispettivamente in 19 corsi di laurea triennale e 12 invece corsi di laurea magistrale. Di questi 12, 4 sono a ciclo unico e con tutti questi 31 corsi di laurea sono solo per poco più di 11.000 studenti, per la maggior parte calabresi, ma con anche una piccola percentuale che arriva da tutta l'Italia.
12: Il campus inoltre ospita la sede secondaria dell'IRIB CNR, l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha diversi progetti di ricerca all'attivo, tutti nell'ambito delle neuroscienze.
10: Ma UMG dà molto spazio anche all'alta formazione, ospitata nel cuore del centro storico della città, con 20 master di primo livello, 12 di secondo livello, 9 corsi di perfezionamento e 7 corsi di aggiornamento. In più, sono presenti anche il corso di specializzazione nelle professioni legali, senza poi dimenticare le scuole di specializzazione di area medica.
12: Sono 9 i dottorati di ricerca possibili all'Università della Magna Grecia di Catanzaro, 4 in più rispetto allo scorso anno accademico, per un totale di 16 possibili curricula.
10: Sono innumerevoli le collaborazioni che UMG intrattiene con le università europee, in particolare con quelle spagnole, con cui da anni c'è un continuo flusso di studenti grazie al programma Erasmus+. Inoltre sono molto attive le collaborazioni con l'università dei paesi del nord dell'Europa, con cui anche qui c'è un continuo scambio di ricercatori ma anche di dati.
12: L'università ha inoltre attivato negli ultimi anni i corsi di preparazione all'insegnamento PAS e TFA, ma è anche sede degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di assistente sociale, dottore commercialista, infermiere e odontoiatra, medico chirurgo, fino ad arrivare all'aggiunta più recente, cioè l'esame di abilitazione alla professione di psicologo, sia per quanto riguarda l'iscrizione all'albo B che all'albo A del relativo ordine professionale.
10: Siamo arrivati al termine della prima puntata del progetto Studiare Informati. No! Noi siamo Flebs e Chiara, dagli studi di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
12: In collaborazione con UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Wow! Vi aspettiamo alla prossima puntata con altre informazioni.
13: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
13: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
14: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
4: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: La trata transatlántica de personas esclavizadas representa un capítulo oscuro y doloroso en la historia de la humanidad, que abarca más de 400 años y afecta a más de 15 millones de personas. Era un sistema de comercio triangular entre Europa, África Occidental y las Américas, y aunque fue abolida a principios del siglo XIX, todavía persisten sus ecos. Las ideologías racistas que la gente utiliza para justificar y perpetuar la trata de esclavos siguen moldeando las actitudes y comportamientos discriminatorios de hoy. En este podcast honramos la memoria de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de personas esclavizadas. Asimismo, exploramos cómo este oscuro capítulo de la historia continúa teniendo un impacto en nuestro mundo actual. Para empezar, retrocedamos en el tiempo. En el siglo XVIII, Haití era una colonia francesa en el corazón del Caribe donde los africanos esclavizados soportaban dificultades inimaginables. Llegaron principalmente de regiones de África Occidental y se enfrentaron a largas horas de trabajo, lesiones, enfermedades, violencia y desnutrición generalizada. Durante este tiempo, los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, despertaron un deseo de libertad entre el pueblo haitiano. No obstante, la colonia se convirtió en un campo de batalla para las potencias colonizadoras enemigas, como España y Gran Bretaña, que apoyaban a varias facciones a fin de defender sus propios intereses. En medio de las turbulencias, el antiguo esclavo Toussaint Louverture surgió como un líder prominente y movilizó a sus compañeros haitianos en la lucha revolucionaria que tuvo lugar entre 1791 y 1804. A la larga, la revolución haitiana tuvo éxito. El pueblo ganó su independencia de Francia y Haití se convirtió en el primer país en ser fundado por antiguos esclavos. Este momento histórico no solo marcó el fin de la esclavitud en Haití, sino que también reverberó mucho más allá de las costas de la isla y a la postre contribuyó a la abolición de la trata transatlántica de personas esclavizadas. Regresemos a la actualidad. Cada 25 de marzo conmemoramos el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Esta fecha nos recuerda las atrocidades que se cometieron y honra a los que sufrieron y murieron como resultado de la brutal trata de personas esclavizadas. También nos ayuda a sensibilizar a la juventud sobre la gravedad del racismo y los prejuicios. Como señala el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
16: millones de African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
15: Millones de niños, mujeres y hombres africanos fueron objeto de trata a través del Atlántico y arrancados de sus familias y patria. Sus comunidades fueron desgarradas, sus cuerpos quedaron reducidos a mercancía y su humanidad fue negada. La historia de la esclavitud es una historia de sufrimiento y barbarie que muestra lo peor de la humanidad. Pero también es una historia de asombrosa valentía que ejemplifica lo mejor del ser humano y abarca desde las personas esclavizadas que se alzaron contra lo que parecía imposible hasta los abolicionistas que denunciaron este crimen atroz. Y sin embargo, el legado de la trata transatlántica de esclavos aún nos persigue hoy día. Se puede trazar una línea recta que une los siglos de explotación colonial y las desigualdades sociales y económicas actuales. Y los clichés racistas popularizados para racionalizar la inhumanidad de la trata de esclavos se pueden reconocer en el odio supremacista blanco que resurge hoy en día. Nos corresponde a todos luchar contra el legado racista de la esclavitud. La educación desempeña un papel crucial en la lucha contra el racismo y los prejuicios. Por esta razón, las Naciones Unidas enfatizan la importancia de las iniciativas educativas que enseñan a las generaciones futuras sobre las causas y consecuencias de la esclavitud y resaltan las lecciones que hemos aprendido de este periodo oscuro. Por ejemplo, una herramienta clave para educar a las personas y crear conciencia es usar el vocabulario apropiado. De ahí que en los últimos años los historiadores hayan dejado de usar la palabra esclavo y hayan optado por el término personas esclavizadas. Hacen esto para darle importancia a la misma humanidad que el brutal sistema de esclavitud intentó borrar. A través de iniciativas como el proyecto Las Rutas de las Personas Esclavizadas de la UNESCO, lanzado en 1994, y el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos de las Naciones Unidas, se están realizando esfuerzos para explorar la historia y el impacto de la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud en todo el mundo. Además, las Naciones Unidas declararon el periodo de 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con el fin de abordar los desafíos actuales que enfrentan las personas de ascendencia africana, incluidos el racismo sistémico y la discriminación. Este decenio internacional tiene como objetivo promover el respeto de los derechos humanos, celebrar las contribuciones de los afrodescendientes y fortalecer los marcos jurídicos para combatir el racismo. En junio de 2020, el Parlamento Europeo se convirtió en la primera institución internacional en reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad. En una resolución aprobada por una amplia mayoría, la Eurocámara pidió a las instituciones y a los Estados miembros de la Unión Europea reconocer oficialmente las injusticias del pasado y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las personas negras y las personas de color. La educación también ocupa un lugar importante en esta resolución, ya que recomienda, entre otras cosas, que la historia de las personas negras y las personas de color forme parte de los planes de estudios escolares. Además, cada año, en torno al 25 de marzo, la Red Europea contra el Racismo, en colaboración con la Eurocámara y la Comisión Europea, organiza la Semana contra el Racismo y por la Diversidad. Tiene por objetivo, entre otros, reparar económica, sociocultural y psicológicamente a los descendientes de quienes padecieron la esclavitud. La historia de la esclavitud y su perdurable legado racista siguen teniendo repercusiones en la sociedad actual. Es fundamental recordar el pasado y conmemorar a activistas como Toussaint Louverture, quien lideró la lucha contra la esclavitud en Haití. Mediante la educación y la acción coordinada, tanto a nivel internacional como europeo, se están realizando esfuerzos para combatir el racismo, sensibilizar sobre la igualdad y promoverla, y crear una sociedad más inclusiva y justa para todos. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
8: Tres citas, una sola voz. 6023.
17: Son las 9.
18: Y cualquier minuto.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Allora, noi siamo l'associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
20: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
19: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
20: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
19: La mail, il cellulare?
20: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
19: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
21: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
1: Chi non ci vorrebbe più?
22: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
1: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
23: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
1: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
24: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
1: E chi come al solito non è d'accordo.
0: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
1: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: La tratta transatlantica degli schiavi è un capitolo cupo e doloroso della storia umana, che è durato più di 400 anni e ha riguardato oltre 15 milioni di persone. Era un sistema di commercio triangolare tra l'Europa, l'Africa occidentale e le Americhe e, sebbene sia stato abolito all'inizio dell'Ottocento, i suoi effetti continuano a farsi sentire. Le ideologie razziste usate per giustificare e portare avanti la tratta degli schiavi continuano a dar luogo agli atteggiamenti e ai comportamenti discriminatori dei nostri giorni.
7: In questo podcast onoriamo la memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi ed esaminiamo come questo triste capitolo della storia continui ad avere un impatto sul mondo che ci circonda.
6: Iniziamo facendo un passo indietro nel tempo. Nel XVIII secolo Haiti era una colonia francese nel cuore dei Caraibi, dove gli africani ridotti in schiavitù vivevano in condizioni inimmaginabili. Provenienti principalmente dalle regioni dell'Africa occidentale, dovevano sopportare interminabili orari di lavoro, lesioni, malattie, violenze e malnutrizione. In quel periodo, gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese avevano suscitato un desiderio di libertà nel popolo haitiano, ma la colonia divenne presto un campo di battaglia, in cui potenze rivali come Spagna e Gran Bretagna appoggiavano le varie fazioni per promuovere i propri interessi.
7: In questo clima tumultuoso emerse come leader l'ex schiavo Toussaint Louverture, che tra il 1791 e il 1804 guidò i suoi concittadini nella lotta rivoluzionaria. Alla fine la rivoluzione haitiana ebbe successo, il popolo ottenne l'indipendenza dalla Francia e Haiti divenne il primo paese fondato da ex schiavi. Questo momento storico non solo segnò la fine della schiavitù nell'isola, ma ebbe ripercussioni ben oltre le sue coste, contribuendo all'abolizione del commercio transatlantico degli schiavi.
6: Veniamo ai nostri giorni. Ogni anno, il 25 marzo, commemoriamo le vittime di questo triste commercio nella Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi. Questa giornata serve a farci riflettere sulle atrocità commesse e a onorare tutti coloro che hanno sofferto e sono morti a causa di questo brutale fenomeno. È anche un'occasione per sensibilizzare i giovani sui pericoli del razzismo e dei pregiudizi. A questo proposito, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato:
8: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
7: Milioni di bambini, donne e uomini africani sono stati vittime della tratta attraverso l'Atlantico, strappati alle loro famiglie e alle loro terre, le loro comunità smembrate, i loro corpi mercificati, la loro umanità negata. La storia della schiavitù è una storia di sofferenza e barbarie che mostra l'umanità al suo peggio, ma è anche una storia di straordinario coraggio che mostra il meglio dell'essere umano, dalle persone ridotte in schiavitù che si sono ribellate pur sapendo di avere scarsissime possibilità di successo, agli abolizionisti che hanno denunciato questo atroce crimine. Eppure l'eredità del commercio transatlantico degli schiavi ci perseguita ancora oggi. C'è un filo diretto tra i secoli di sfruttamento coloniale e le disuguaglianze sociali ed economiche di oggi. E quegli stessi luoghi comuni razzisti diffusi per razionalizzare la disumanità della tratta degli schiavi li ritroviamo nell'odio suprematista bianco che riaffiora oggi. Spetta a tutti noi combattere il retaggio razzista della schiavitù.
8: To fight slavery's legacy of racism.
6: L'istruzione svolge un ruolo cruciale nella lotta contro il razzismo e i pregiudizi. Per questo le Nazioni Unite pongono l'accento sull'importanza di iniziative educative che mostrino alle nuove generazioni le cause e le conseguenze della schiavitù e mettano in luce le lezioni che abbiamo tratto da questo periodo così tragico. Per esempio, una delle chiavi per educare e sensibilizzare le persone è l'uso di parole appropriate. Ecco perché negli ultimi anni gli storici hanno smesso di usare la parola schiavo e hanno iniziato a usare l'espressione persone in schiavitù. Questo per sottolineare l'umanità che il brutale sistema della schiavitù aveva cercato di eliminare. Attraverso iniziative come il progetto dell'UNESCO sulle rotte degli schiavi, lanciato nel 1994, e la Giornata internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, si cerca di approfondire la storia e l'impatto di questo triste commercio e della schiavitù nel mondo.
7: Inoltre, le Nazioni Unite hanno dichiarato il periodo 2015-2024 decennio internazionale delle persone di discendenza africana, per rispondere a problematiche come il razzismo sistemico e la discriminazione. L'obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti umani, valorizzare i contributi delle persone di origine africana e rafforzare i sistemi giuridici per contrastare il razzismo.

0: ισχυρούς κανόνες ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτό αφορά τα πάντα, από παιχνίδια και ηλεκτρονικά είδη μέχρι καλλιντικά και οικιακές συσκευές. Αν διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν δεν είναι ασφαλές, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς για να το αποσύρει άμεσα από την αγορά και να ενημερώσει τους καταναλωτές για πιθανούς κινδύνους. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στα δικαιώματα που έχουν οι καταναλωτές στον ψηφιακό κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ψωνίζουν πράγματα στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτική ζωή των καταναλωτών. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ο γνωστός σε όλους μας GDPR, θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων με τους οποίους συναλλάσσονται και επικοινωνούν. Ο GDPR δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούνται οι προσωπικές τους πληροφορίες και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και ασφάλεια. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά για εσάς ως καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σημαίνουν ότι μπορείτε να νιώθετε σιγουριά και εμπιστοσύνη όταν κάνετε τις αγορές σας, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα δικαιώματά σας και οι οποίοι εγγυώνται ότι σε κάθε συναλλαγή σας θα σας συμπεριφέρονται δίκαια, ότι θα έχετε στη διάθεσή σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και ότι τα αγαθά που αγοράζετε πληρούν πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Σημαίνουν επίσης ότι μπορείτε να ενημερώνεστε διεξοδικά προτού αποφασίζετε να αγοράσετε κάτι και ότι αν ομιγέννητο τα πράγματα πάνε στραβά, ο νόμος προστατεύει τα δικαιώματά σας. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
4: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
3: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
4: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
3: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
4: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
3: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
4: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
3: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
4: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
3: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
6: 3 città. Una sola voce. 6023. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
7: Promosso!
8: Ciao a tutti quanti, benvenuti al secondo episodio di Studiare Informati. Io sono Mirella di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Flabs. Dopo avervi introdotto nel mondo dell'università con il primo episodio, ora vogliamo presentarvi il mondo della ricerca universitaria. Prima di spiegarvi come funziona, però, in questa puntata parleremo di come si può entrare nel campo della ricerca.
6: Come? Grazie al dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano, all'obiettivo di fornire a chi lo affronta le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e privati.
8: Il dottorato di ricerca ha una durata minima di 3 anni ed è un percorso a numero chiuso. Per poter fare un dottorato di ricerca bisogna partecipare a un concorso pubblico dopo aver conseguito una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o un titolo equipollente. I candidati al dottorato di ricerca sono valutati mediante prove di esame, colloquio orale individuale ed eventuale prova scritta, con successiva verifica dei titoli.
6: In merito alla valutazione dei titoli, ogni candidato deve presentare un curriculum vitae accademico. In cosa consiste? Nella presentazione della propria carriera, livello di istruzione, titoli di studio conseguiti, ambito delle tesi di laurea sostenute, ma anche eventuali certificazioni linguistiche e informatiche, master di primo o di secondo livello, pubblicazioni accademiche, partecipazioni a bandi e call accademiche, mobilità Erasmus+, ed esperienze similari.
8: Inoltre, per poter fare domanda di candidatura è necessario presentare le lettere di referenza. Si tratta di lettere scritte da relatore, correlatore o docenti dell'università nei quali viene attestata l'esperienza accademica dello studente. Conviene sempre raccogliere almeno 2-3 lettere di referenza, soprattutto da parte dei docenti con i quali si è collaborato strettamente durante gli anni universitari.
6: In fase di candidatura, lo studente deve anche presentare il progetto di ricerca che vuole sviluppare durante il dottorato. Il progetto consiste nell'analisi complessa di una tematica che viene analizzata rispondendo ad esigenze di un target e che vede la proposta di una risoluzione ad un problema.
8: In caso di esito positivo, il candidato diventa a tutti gli effetti un dottorando. Nel corso dei 3 anni potrà svolgere un progetto di ricerca frequentando programmi di didattica avanzata e potendo partecipare anche a progetti di scambio culturale con altri paesi. Il dottorando viene seguito step by step da un tutor accademico che supervisiona il progetto e l'avanzamento scientifico.
6: Al termine del percorso, il dottorando discute una tesi di dottorato con la quale mostra i frutti e i risultati della sua ricerca. La commissione esaminatrice, previa valutazione di 2 docenti esterni di elevata qualificazione scientifica, assegna il titolo di dottore di ricerca al dottorando, che così conclude il suo percorso.
9: Solitamente, quando si parla di dottorato di ricerca, si utilizza il termine PhD. Questa sigla deriva dal latino Philosophiae Doctor e significa letteralmente dottore di filosofia. Il dottorato non riguarda semplicemente la filosofia e può essere realizzato in qualsiasi ambito. Ricordatevi però che ci si può fregiare del titolo di PhD soltanto quando si è concluso il dottorato. Durante il periodo di ricerca ci si deve presentare esclusivamente come PhD student. Continua ad ascoltare i contenuti di Studiare Informati per avere maggiori informazioni sul mondo della ricerca universitaria.
6: Ma ora andiamo alla scoperta dei dottorati di ricerca che potete trovare nelle 2 università protagoniste di Studiare Informati, Università Magna Grecia di Catanzaro e Università del Piemonte Orientale.
8: L'Università Magna Grecia presenta 9 dottorati e 18 curricula tra i quali scegliere. I laureati in ambito giuridico possono fare ricerca in ambiti quale diritto della società digitale, teoria e storia del diritto, diritto e tutele del mercato e delle imprese, diritto nell'Unione Europea e tutela dei diritti fondamentali.
6: I laureati in ambito medico possono invece fare ricerca nell'ambito delle malattie croniche rare non trasmissibili, nella medicina molecolare e di precisione e nell'ambito delle tecnologie biomediche avanzate. Inoltre ci si può candidare a dottorati in medicina clinica, scienze biomediche e scienze della vita. Infine è presente un dottorato in psicologia in convenzione con l'Università di Messina.
8: All'Università del Piemonte Orientale, invece, sono disponibili 9 dottorati di ricerca per un totale di 16 curricula. Anche Lupo, come UMG, investe molto nei dottorati di ricerca in ambito medico e scientifico. Infatti, sono disponibili dottorati in Medical Sciences and Biotechnology, in Food Health and Longevity e in Medicina dei Disastri. Inoltre, sono attivi dottorati in Drug Innovation ed in Chemistry and Biology e, come non citare, anche il dottorato in Intelligenza Artificiale in collaborazione con il Campus Biomedico di Roma e quello in Sustainable Development and Cooperation, realizzato con l'Università di Torino e l'Università di Antananarivo in Madagascar.
6: In ambito umanistico, invece, sono disponibili il dottorato fino in filosofia in collaborazione con l'Università di Torino, l'Università di Genova e l'Università di Pavia per i laureati in filosofia e il dottorato in ecologia dei sistemi culturali e istituzionali, con diversi curricula in diritto, scienze storiche e traduzioni linguistico-letterarie.
8: Inoltre è possibile partecipare anche a dottorati industriali. Si tratta di dottorati in convenzione con imprese che aprono la possibilità ai propri dipendenti che sono impegnati in attività di elevata qualificazione di poter ottenere il titolo di PhD. Insomma, sono davvero numerosissime le opportunità di dottorato alle quali poter partecipare, aperte sia ai laureati magistrali che ai laureati che già dispongono di un lavoro in azienda.
6: Per maggiori informazioni puoi consultare le sezioni apposite dei siti uniupo.it e web.unicz.it.
8: Anche questo secondo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un caro saluto da Mirella e Flav di Radio 6023. La web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
7: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
11: E che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
11: Cosa fate qua oggi?
10: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
11: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
10: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Jedes Jahr am 8. März wird auf der ganzen Welt der Weltfrauentag gefeiert, der oft auch Internationaler Frauentag genannt wird. Was die Frauenrechte angeht, haben wir einen langen und nicht selten steinigen Weg hinter uns. Am 8. März blicken wir darauf zurück. Wir erinnern uns daran, welche Hürden wir gemeistert haben und freuen uns über alles, was wir schon erreicht haben. Angefangen hat alles vor mehr als 100 Jahren mit der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die Veränderungen forderte. Und das tat sie vor allem in Europa. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um die Ereignisse, die beim Kampf für die Gleichstellung von Frauen und Männern wegweisend waren.
13: Der Weltfrauentag entstand, wie erwähnt, im Zuge der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts. Angestoßen wurde das Ganze von streikenden Textilarbeiterinnen in den USA. Sie forderten bessere Bezahlung, kürzere Arbeitstage und das Frauenwahlrecht. So gab es 1908 einen Protestmarsch von 15.000 Aktivistinnen durch New York. Ein Jahr später wurde schließlich zum ersten Mal ein inoffizieller nationaler Frauentag in den USA ausgerichtet. Richtig Form nahm der Frauentag allerdings erst in Europa an.
12: Bei der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz, die 1910 in Kopenhagen stattfand, machte die deutsche Aktivistin Clara Zetkin einen mutigen Vorschlag. Sie wollte einen internationalen Frauentag, der jedes Jahr in jedem Land der Welt stattfindet. Dieser Tag sollte Frauen darin bestärken, sich über Ländergrenzen hinweg zusammenzutun und gemeinsam für ihre Interessen zu kämpfen. Etwa für das Frauenwahlrecht, für gerechte Arbeitsbedingungen und für faire Entlohnung. Clara Zetkins Vorschlag wurde sofort angenommen.
13: Ein Jahr später, 1911, wurde in mehreren europäischen Ländern zum ersten Mal offiziell der Weltfrauentag begangen. Unter anderem in Dänemark, Deutschland, Österreich und der Schweiz. An diesem Tag gingen mehr als 1 Million Frauen und Männer auf die Straße. Sie protestierten gemeinsam für das Frauenwahlrecht und die Rechte von Arbeitnehmerinnen.
12: Im Jahr 1917 fanden die Proteste dann ihren Höhepunkt. Am 8. März streikten in St. Petersburg, das damals Petrograd hieß, tausende Arbeiterinnen und gingen mit der einfachen Forderung nach Brot und Frieden auf die Straße. Sie alle protestierten gegen Krieg, Hunger und politische Unterdrückung.
13: Die russischen Arbeiterinnen lösten das aus, was heute als Februarrevolution bekannt ist. Februar deshalb, weil der 8. März nach dem damals in Russland geltenden julianischen Kalender der 23. Februar war. Noch im selben Jahr erhielten die Frauen in Russland das Wahlrecht. Seitdem gilt der 8. März als Weltfrauentag. Von den Vereinten Nationen offiziell anerkannt wurde der Tag allerdings erst 1977.
12: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Forderung nach Gleichberechtigung ein wichtiger Teil des neuen Europas. Bereits 1957 wurde in den römischen Verträgen, dem Gründungsdokument der EU, festgelegt, dass Frauen und Männer für gleiche oder gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden sollen. Sie sehen, die Geschlechtergleichstellung war von Anfang an ein wichtiges Thema. Im Laufe der Zeit hat die EU zahlreiche Strategien und Maßnahmen in diesem Bereich auf den Weg gebracht.
14: Radio 6023.

0: News.
1: Tutte le news del Piemonte orientale.
2: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
1: Tutte le news del Piemonte orientale.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
5: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
4: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente. C'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santucolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
9: Che attività fate per i ragazzi?
8: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere, può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!
7: Quando torno a casa vorrei...
8: Stare zitta e muta.
7: Al lavoro vorrei...
9: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
7: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
10: Una mattarella!
7: Dopo gli studi mi piacerebbe...
10: Non rompere!
7: Quello che chiedo alle istituzioni è...
11: Un paio di schiaffi?
12: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
15: Scout di Vercelli?
14: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
15: E avete dei contatti?
14: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Tre città, una sola voce.
17: 6023.
18: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
19: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
16: Biotestamento. Informati su vidas.it.
19: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: ever be. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
0: Ciao! Questa è la terza puntata di Studiare Informati. Insieme a voi ci sono Serenella
2: e Ivano, che vi parlano da UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro.
0: Nelle prime due puntate hai avuto modo di conoscere meglio le nostre università. Ma cosa sai riguardo al territorio in cui esse operano? Per esempio, che cosa sai della città di Catanzaro?
2: Catanzaro è il capoluogo della regione Calabria ed è conosciuta come la città delle tre V. Come? Non sai quali sono le tre V? Beh, la prima sta per Vitaliano, il santo protettore. Un'altra per il vento, che a Catanzaro non manca mai. E l'ultima il velluto, di cui l'antica città di Catanzaro era grande esportatrice, al punto che damaschi, broccati e velluti esportati dall'antica città di Catanzaro venivano siglati appunto con le tre V.
0: Ma non sono solo le V ad essere tre a Catanzaro, che è anche chiamata la città dei tre colli, in onore dei tre colli sui quali sorge. Il colle di San Giovanni, in cui si estende il centro storico, il colle del Vescovato, in cui c'è il Duomo, e il colle di San Rocco, che è quello che ospita la Porta Marina e la vista più bella sul Mar Ionio, chiamata appunto Bella Vista.
2: La città conta poco più di 89.000 abitanti, distribuiti su una superficie di oltre 110 km quadrati. Catanzaro è da sempre divisa in diversi quartieri, alcuni dei quali abbastanza grandi da poter fare paese a sé, come nel caso del quartiere Lido, o per essere più corretti, Marina di Catanzaro, o di quello Santa Maria, che sta a metà strada tra il mare e il centro storico.
0: L'università, invece, si trova nel quartiere di Germaneto, lontano dalla frenesia della città, ma facilmente raggiungibile da tutti gli altri quartieri. Ma lo sapevi che nel 2004, subito prima che venisse posata la prima pietra del campus Salvatore Venuta, in quella zona ci fu uno dei più grandi concerti di Vasco Rossi? Furono circa 450.000 le persone che affollarono la piccola valle che oggi ospita il campus, al punto che il concerto venne definito la Woodstock del Sud, o anche la Vaskstock.
2: Catanzaro è anche famosa per le insegne in ferro battuto, alcune delle quali ancora oggi resistono sul corso principale del centro storico, Corso Mazzini. Ma la cosa che sicuramente non sapevi è che il territorio di Catanzaro fa parte di quella piccola striscia di territorio che per prima, ai tempi dei Greci, venne chiamata Italia, in onore di Italo, il sovrano Enotrio, che vi regnava quando giunsero sul territorio.
0: Uno dei posti più belli di Catanzaro è sicuramente il Parco della Biodiversità Mediterranea, che estendendosi per 10 ettari è il polmone verde della città.
2: Il parco non solo è curato dalla scuola agraria, ma ospita anche il centro di recupero degli animali selvatici e il Parco Internazionale della Scultura, che nel 2019 è stato inserito da Repubblica tra i 10 parchi artistici più belli del paese.
0: Accanto al parco consigliamo di visitare anche il MUSMI, il Museo di Storia Militare.
2: Se Catanzaro è la città delle tre V, il Piemonte orientale è quel territorio politicamente non esistente, ma geograficamente identificato nelle tre città di Alessandria, Vercelli e Novara. Tre città poste in una linea retta nella parte più ad est del Piemonte, unite dall'autostrada 26, costeggiata da campi, risaie e da una ferrovia che le attraversa e a cui manca soltanto un treno diretto che possa collegarle.
0: Partendo da sud, ad una cinquantina di chilometri dalla Liguria, c'è Alessandria, attraversata dai fiumi Tanaro e Bormida. Il monumento più grandioso della città è la cittadella fortificata a pianta esagonale, costruita dal Regno Sabaudo nel 1707, in seguito all'annessione della città. È l'unica fortezza europea ancora oggi inserita nel suo contesto ambientale originario.
2: Talmente simbolo e orgoglio degli alessandrini che non solo è in lista dal 2006 per diventare patrimonio UNESCO, ma nel 2021 è stata candidata per ospitare l'Eurovision Song Contest, poi assegnato a Torino.
0: Salendo per la 26 o seguendo la provinciale in direzione Casale Monferrato, si arriva a Vercelli, città attraversata dal fiume Sesia. Capitale italiana ed europea del riso, Vercelli è la città che ha ospitato nel 1228 la prima università subalpina.
2: Inoltre Vercelli è citata all'interno dell'Inferno di Dante, come il luogo dove finiscono le Alpi che sorgono ad occidente e dove nasce la pianura padana che si estende verso est. Piatto tipico della zona la panissa vercellese, il risotto realizzato con salame della Duia, fagioli di Salugia o di Villata, lardo e barbera del Monferrato.
0: Se ci si sposta di 28 km verso nord, si arriva a Novara, dove si mangia la paniscia, che a differenza di quella vercellese presenta il cavolo Verza. Il monumento più celebre è la Basilica di San Gaudenzio, costruita tra la fine del 500 e l'inizio del 600. A spiccare è la cupola alta 121 metri, progettata da Alessandro Antonelli nel XIX secolo.
2: E sempre Antonelli ha progettato il Duomo di Novara, di fronte al quale si trova il Battistero, una delle costruzioni paleocristiane più antiche ancora esistenti. Non molto distante si trova l'Arengo del Broletto, complesso architettonico di quattro palazzi storici disposti a quadrilatero e sorti in epoche diverse, con materiali ed elementi decorativi differenti tra loro.
0: Vi è venuta quindi voglia di visitare il Piemonte orientale e la ventosa città di Catanzaro? Fatecelo sapere scrivendo alle pagine social di UMG Web Radio e Radio 6023. Da Serenella
2: e Ivano,
0: un saluto. Alla prossima puntata di Studiare Informati.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
3: e UMG Web Radio.
0: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
4: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
5: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
6: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
0: e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
9: Quindi di cosa vi occupate?
8: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
9: Vi occupate anche poi dell'adozione?
8: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
9: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
8: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
9: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
8: No, Instagram e Facebook.
9: Come si chiamano?
8: Baffi e Code ODV.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: televisione un kit.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
3: E cosa fate?
2: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
2: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
2: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Yeah, I know you're struggling right now. We all are, in different ways. It's like a new world that we don't even know. It's hard to sleep.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023. Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
0: 33 città. Una sola voce.
5: 6023
1: 623
6: 6020 che?
7: 6023
6: 6023
1: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Spazio Emergenti. Io sono Alessandro, oggi sono in compagnia di Luca Stadini, in arte Tadini, poliedrico artista di origini italo-brasiliane che ora vive a Los Angeles. Ciao Lucas.
1: Ciao a tutti, prima di tutto grazie per avermi inserito nel tuo programma, è veramente un piacere fare questa intervista e mi scuso per il mio italiano perché la mia lingua madre è il portoghese e tutta una grande confusione mentale, ma spero che tu possa capirmi.
0: Non preoccuparti, parli benissimo la nostra lingua, ci capiremo senz'altro. Oggi sei qui per presentarci The Arsonist, primo singolo che anticipa l'uscita del tuo primo album solista. Ci parli un po' di questo brano?
1: The Arsonist è la prima canzone del mio album di debutto che pubblicherò a settembre. La canzone parla di rinascita e cambiamento e parla di quando mi sono trasferito a Los Angeles. La canzone è stata registrata a Los Angeles e Toronto, mixata a Nashville e masterizzata a Abbey Road a Londra. Questa è la mia prima canzone da solista e spero che ti piaccia.
0: Ci piace assolutamente, come piacerà sicuramente anche ai nostri ascoltatori. Tra l'altro ha una genesi interessantissima questo brano perché passa attraverso delle città importantissime per la musica. Insomma, abbiamo Los Angeles, abbiamo Nashville che hanno una cultura e una tradizione di musicisti incredibile, fino a poi arrivare a Londra, che già di per sé è una città importantissima, interessantissima per la musica, poi insomma Abbey Road, gli studi di Abbey Road, è leggenda già solo il nome. E a proposito di luoghi importantissimi per la musica, volevo chiederti come mai hai deciso di iscriverti al Berklee College, che è uno dei college più importanti, se non il più importante al mondo per la musica.
1: Allora, ho scelto Berklee principalmente per i musicisti che hanno studiato lì, John Mayer, Joey Kramer, degli Aerosmith, Quincy Jones, leggende del jazz, Keith Jarrett, Branford Marsalis, tutti dei Dream Theater, Vinnie Colaiuta di Frank Zappa e tanti altri. Ho scelto di studiare lì perché Berklee è considerata la migliore scuola di musica contemporanea al mondo e volevo imparare dai migliori. Grazie a Berklee ho incontrato tutti i musicisti con cui lavoro oggi e che mi accompagnano nel mio disco, incluso un grande amico italiano che ho incontrato lì.
0: Assolutamente, in effetti ha una tradizione musicale eccezionale, insomma, questa scuola. E rimanendo in tema di musicisti eccezionali, volevo sapere da te quali sono i tuoi, insomma, grandi, quindi quali sono le tue influenze e i musicisti che ti hanno ispirato di più.
1: Questo è difficile. I miei musicisti rock preferiti sono The Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd e Janis Joplin. Adoro gli anni 60. Ma anche gli altri artisti e le altre aree mi influenzano molto, come Van Gogh e Hemingway, per esempio. Tra i musicisti di altri generi posso citare i brasiliani Mutantes e Milton Nascimento, Lucio Battisti, i musicisti jazz, Chet Baker e Billie Holiday, l'espagnola Lola Flores, non lo so, ce ne sono molti, è impossibile rispondere a questa domanda senza passare 3 giorni a parlare.
0: In effetti è un discorso che potrebbe durare giorni perché è vero, insomma, quando uno si mette a citare tutti gli artisti che lo ispirano può veramente parlarne a nastro per chissà quanto tempo. E invece volevo chiederti un'altra cosa che ha più a che fare col tuo percorso, ovvero tu sei di origini brasiliane, italo-brasiliane, e poi ti sei trasferito in America, adesso vivi a Los Angeles. E volevo sapere com'è essere uno straniero, quindi non madrelingua inglese, e però cantare in inglese in America, quindi come viene vista questa cosa?
1: Questa è un'ottima domanda. Non credo sia un problema essere straniero e cantare inglese negli Stati Uniti, specialmente in una città cosmopolita e con artisti di tutto il mondo come Los Angeles. Tuttavia, credo che la pressione per fare un lavoro ben fatto sia molto maggiore. Quindi è importante avere un buon inglese e adattarsi alla cultura americana. Ho sempre trovato artisti con un diverso background culturale e che parlano diverse lingue molto interessanti. Il fatto di essere uno straniero qui potrebbe anche essere un vantaggio, credo.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, un background diverso o comunque diverse provenienze possono essere molto molto interessanti e dare anche un valore aggiunto a un artista e alla sua arte. Allora, io comincio a ringraziarti per questa intervista che insomma è stata svolta da una parte all'altra dell'oceano, perché appunto tu sei a Los Angeles. Ti chiedo innanzitutto di dirci dove possiamo trovarti sui social, quindi Facebook, Instagram, se hai un sito web, qualsiasi cosa.
1: Il mio sito web è lucastalini.com. Lì puoi trovare di tutto, il mio merchandising, il link per ascoltare la musica, informazioni sui contatti e anche tutte le notizie. Il mio Facebook è solo Tadini e il mio Instagram è lucastalini.
0: Ottimo, allora i nostri ascoltatori non hanno più scuse, ti troveranno sicuramente sul web. Io ti ringrazio nuovamente e in conclusione, nel salutarti, ti lascio lanciare il tuo pezzo.
1: The Arsonist è disponibile su tutte le piattaforme digitali e il lyric video è già su YouTube. Se vuoi, seguimi sulle tue piattaforme preferite e resta sintonizzato per la prossima novità, perché ci sono altri due singoli in arrivo prima del debutto dell'album. That's it. Arrivederci, grazie mille per l'opportunità. Ciao ciao!

0: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
1: Promosso.
2: Ciao, questo è Studiare informati e noi siamo Francio
3: ed Elisa, direttamente dall'Università Magna Grecia di Catanzaro.
2: Prima di addentrarci nella comunicazione sociale e farvi conoscere quelle realtà dei nostri territori che con i loro progetti aiutano chi è più in difficoltà, promuovono lo sviluppo culturale e l'incontro tra i popoli, vogliamo chiedervi, ma voi lo sapete nello specifico chi è un volontario?
3: No, non vi stiamo chiedendo se conoscete qualcuno che fa volontariato, ma se conoscete quali sono le caratteristiche generali che ogni persona che si impegna socialmente ha. Insomma, una sorta di identikit.
2: Partiamo dalla più facile, quella che si vede per prima, la volontà di aiutare, cioè la voglia di mettere le proprie conoscenze e le proprie competenze al servizio di una causa, o anche la voglia di impararne di nuove, per poter dare un contributo a qualcosa che ci sta a cuore.
3: A braccetto con questa prima caratteristica se ne aggiungono altre due molto importanti, che spesso vengono fraintese o sottovalutate: l'impegno e la dedizione. Chi fa volontariato impegna il proprio tempo libero gratuitamente per dedicarsi a una causa che vuole sostenere o supportare.
2: Quindi per fare volontariato ci vuole molto tempo libero? Non necessariamente. Basta avere la volontà di dedicare quel poco che si ha alla causa che si vuole sostenere. Viceversa, non necessariamente chi annulla la propria essenza per dedicarsi ad una causa è automaticamente un buon volontario. Un giusto equilibrio è sempre la cosa che garantisce i risultati migliori.
3: Altri importanti segni particolari di un volontario sono l'entusiasmo e la pazienza. La vita nel volontariato non sempre è facile, anzi è spesso costellata di difficoltà e ostacoli all'apparenza insormontabili. Affrontarle con un pizzico di entusiasmo e con tanta pazienza è l'unico modo per non cedere alla frustrazione. Sì, perché quando ci si interessa di cause sociali e di pubblica utilità si osservano più da vicino aspetti umani, non sempre facili da comprendere e affrontare.
2: La nostra empatia verso il prossimo, gli animali o qualsiasi sia il soggetto della nostra azione volontaria ci espone anche al dolore, alla tristezza e ad altri sentimenti che possono abbatterci. Ma la soddisfazione per il bene che doniamo al mondo è in grado di motivare e gratificare noi volontari, con la consapevolezza di star donando qualcosa di nostro ad una causa davvero fondamentale.
3: Insomma, è uno sporco lavoro, ma da un grande cuore derivano grandi responsabilità. E forse sei proprio tu che puoi cambiare il mondo con la tua azione di volontariato. Chiudiamo questo identikit con gli ultimi due elementi che completano il quadro di un buon volontario: il senso di responsabilità e il lavoro di squadra.
2: Neanche il migliore dei volontari può prescindere dal dover lavorare insieme ad altre persone. Pertanto, è importante imparare a collaborare e cooperare.
3: Secondo gli ultimi dati Istat, relativi a qualche anno fa, il 9% della popolazione italiana si dedica ad attività di volontariato, per un totale di 5.500.000 persone. Un numero che all'apparenza può sembrare alto, ma che è lontano dalle cifre toccate dagli altri paesi europei. Si può fare ancora di più.
2: Sappiamo che di questi 5 milioni e mezzo, solo il 10,7% è composto da persone nella nostra fascia d'età. Saremo riusciti a fare di meglio negli ultimi anni? Non ci resta che aspettare i dati del nuovo censimento e nel frattempo impegnare noi stessi nel coinvolgere e sensibilizzare sempre più amici a queste tematiche.
3: Chissà quante volte ti sarà capitato di vedere in televisione, sui giornali o sentire in radio degli spot di promozione sociale seguiti dalla dicitura pubblicità progresso. La cosa è talmente famosa in Italia che è entrata nel linguaggio comune per indicare la promozione di un'iniziativa a sostegno di categorie fragili o svantaggiate, che abbia come sfondo la prevenzione o la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Ma sapete davvero cos'è Pubblicità Progresso?
2: Pubblicità Progresso è una fondazione nata agli inizi degli anni 70, un consorzio di emittenti, editori e comunicatori riuniti che si pongono, citiamo testualmente, al servizio della crescita vita civile e sociale del nostro paese. Lo scopo della Fondazione Pubblicità Progresso è contribuire ai progetti di comunicazione sociale per favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su vari temi di utilità sociale per la comunità.
3: Si potrebbe dire che in Italia è la realtà capostipite della comunicazione sociale per come la intendiamo oggi. Del resto, ha compiuto 50 anni giusto l'anno scorso. Collaborando con le istituzioni, grazie al lavoro di soci, organizzazioni e media, realizzano campagne di comunicazione, orientate alla promozione su temi di pubblica utilità più disparati, spesso collaborando anche con altre nazioni e comunità. Dalle campagne sull'alfabetizzazione informatica a quelle sulla donazione degli organi a quella informativa sull'HIV.
2: Ma questi sono solo alcuni dei vari temi toccati da Pubblicità Progresso nella sua attività decennale. Nel suo operato, la Fondazione non si limita solo a fare campagne pubblicitarie, ma organizza insieme a istituti scolastici e a università veri e propri eventi di formazione, sia direttamente dedicati alle campagne portate avanti, che più in generale orientati al tema della comunicazione sociale.
3: Vuoi saperne di più su Pubblicità Progresso o sostenerne la causa? Sul sito dell'ente troverai tutte le informazioni per diventare socio o per partecipare alle loro call to action.
2: E con questo siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Studiare Informati.
3: Da Elisa
2: e Francio è tutto. Ci becchiamo alla prossima.
4: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di
4: Tre città, una sola voce.
7: 6023
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Il sogno con Antonella.
9: Di che cosa vi occupate?
8: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma, la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
7: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
8: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
7: E le pagine quindi sono nome?
8: Il Sogno con Antonella.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023.
10: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
11: Ahmed, a tuo dad da venire qua!
12: Adesso arrivo, non rompere!
11: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
12: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
11: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
12: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
13: Tre città. Una sola voce.
14: 6

0: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
2: Promosso!
0: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
3: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
0: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
3: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
0: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
3: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
0: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
3: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
0: Galleria d'arte moderna e il Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
3: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
0: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
3: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
0: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
3: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
0: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
3: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
0: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.
3: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
0: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
3: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
0: Qui potrai attraversare il Lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato Albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
3: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
0: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
3: Taverna, posizionata nella Presila catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
0: Squillace, il suo castello normanno.
3: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
0: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
3: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
0: E il platano millenario a Curinga.
3: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria coast to coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
0: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
3: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025. Der inhaftierte Journalist Andrzej Poczobut aus Belarus und die inhaftierte Journalistin Mzia Amaglobeli aus Georgien erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2025. Der Journalist, Essayist und Blogger Andrzej Poczobut gehört der polnischen Minderheit in Belarus an. Er ist bekannt für seine Kritik am Regime von Alexander Lukaschenka und gilt als Symbolfigur des Kampfs für Freiheit und Demokratie in dem Land. Nach seiner Festnahme im Jahr 2021 wurde er zu 8 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Das Parlament fordert immer wieder, dass er sofort und bedingungslos freigelassen wird. Mzia Amaglobeli ist eine georgische Journalistin, die mehrere Online-Medien leitet. Sie wurde 2025 wegen ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu 2 Jahren Haft verurteilt. Mzia Amaglobeli ist die erste politische Gefangene in Georgien seit der Unabhängigkeit des Landes und eine Vorkämpferin für das Recht auf freie Meinungsäußerung. So ist sie zu der Symbolfigur der Protestbewegung in Georgien geworden, die für die Demokratie auf die Straße geht und sich seit der Wahl vom Oktober 2024 gegen das von der Regierungspartei Georgischer Traum errichtete Regime wendet. Die beiden anderen Finalisten waren zum einen die Studierenden Serbiens und zum anderen Journalistinnen und Journalisten und humanitäre Hilfskräfte in Palästina und allen Konfliktgebieten, vertreten vom Palästinensischen Journalistenverband, dem Roten Halbmond und dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le due.
4: Più o meno.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
7: E poi cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: sola voce. 6023.
1: Der Blinte Bioganus, die wir Kollegen nach Namir denken, er in Antisorpach, agas er in a Bolstad. She is Brille Kollegen nach Namir, na Irlische Jach Namirche, awel Schwinze Tradale, Boykott, no Idealu Virachain, a Usoid kon Sprucken a Polituile a Wintermach. Is Fibe Folituile agas ach Namirche en Kollegen den Antis, a Tai Gairinus Tronchoshi de Rerichele. Eran Drahur is Biogus Federlich en Agriert Raun de Tradale Denefe. Tashka klachtes navir moil agus kelte vene gest. Agus gedile fir jeni, nir av en unstum gli hoil egan entes kon dolling leklesh. Lerig parlament na horpa agus rain tirha in san entes a nimni fein go egan ach na mir den chedor sa vlien fehe fehe. Deintig an komisjon lesh na koish na imni san agus hug se ard ar gharm na parlamenta gamach bartha nuaon kon dolling leklesh an vibe. An tarra vier sin na raitis co fortuch on gomishun on goile agus on parliament. An tavar vegan raitis na unstum con genie vircht cho eignach I enen tirhen nachul in sin eanthus a dug da triu tirha ar ha choma a chosk agus a chialu. Fuil siag an raitis in eanach leis an rielachan a vrenahe madu le faraimu tra dala. I mean an alug fehe fehe hen deil siag an gomishun tagra laig unstum frich cho eignin. Leshen unsum, hurfri ar chomas an eantish, fragart ar hoogline av winn le coegan, ar vaun nes eifach di ar an level daunda. Ina hogra hug an comisioon an san vinu sa halanas ar coegan ach na miach. Curishtach ar rauan a cianasach ad lishtanach an eantish nu balstad, tri varta aimu nu tri aimu barta vagart, ar barta iadlan an enter differ da fraadail nu inishtiacht, con skur monu nu glaca ganiv ar le a chosk nu ienav. Fechmeis ar hampla na huil. I mean a sauna fehe fehe hen os gliag ifig on a diach da chud na tevaine I Vilnius na Lithuaine. Os vod ega rauni ag an tanamson, le tagat an tevaine chachas da Taipei, bas realtis Beijing ar sa ruavi aon ar frunspul na hen siina a wain. Fein brunspul son derta na chulaon ach hen siina wain agus gar cuidde I an tevaine. Cro hiag tanas olvoi idu an teantas agus an tín ma iaula an medson. Bied schrienta tradala an friaf jonachar ar realtas na Lithuaine, agus diriag ar cholach di Lithuanacha le boycott generalta fwy bli choma. Hoile se sin tashka gyaran tín siar nocha fan gaed ar a hum portalacha on Lithuaine. Bi baita ele in san arif choma, idi elu riarachain marian na schrienta in eshtiachta agus trasorachta karagas. Kiaundas na baita bayena nagar vwin an tín an Lithuaine da chorus custom. Mae hyrra ar sin ni raf asbwyr talaha na Lithuaine yn awn a bo perachas custom a cho dŵ a hilu. Ni ar liga glastas ystach agus ni ar anuog iratis ar umpoi tael na Conor Higano. Nŵr na rairig lena trodfag darca realtas na Lithuaine a ahru, gyrri gantine yn a barta tri a laira fahort dos na fiantar a via fael targi inu unchar on Lithuaine, gyfeid fi diru ar hason choma. Cúpla mi an íigson, hug cólach dí gairmánacha áire helle fys gyrraud ar féin hias leis na smacht fan í tánaistach a son. Is gynné lárnach den coeigane gymien sé tarlú an gan istagrina. Is anaf gynachnian an stát na barta atá gyrra vaim ag tír ele, non a nascana idir an stát féin agus las na masta na tír ele. Cílian sé sin gymien sé aniacar nú nachmur in deanta, curanaig na glachta son a ivorum awel an agriat chaun da tradala. Cain a huil sé sandíra hér an tín, tá sé mar aim leis an unstum frich hóig an nua, cawrú leis an eantas dúhláin cosú leis an gaunsa a ragart. Cad a tá in san unstum frich hóig an? In san deach sa glach an chóile agus an fairlement, tuk tar san vinu sa léir ar an góig an ach na miach, agus cadíta an eantas gníavú a gásna in huil tír nachhuil in san eantas a bagart bárta chóig na chai a chóra vaim. In a haunta son, lagan sé tref si ama siis la hai gneviach da cod neantais fein unstrum, len an arita tref si ama dan ragart ar choegan. Coentiag ginnach an choile gafur moil, le vota tri romla coilaha an aon dan choegan bona ar hogra on gomisiun agus ar an vienasha a baliag. Fel cuach di curchan faimegan gomisiun con cinna ienav madule frivarta, Bachor gymach ein ragart co-reiroch a gwmpraid leis an damashta yentar agus a go-reir le rialach eidon a siwnta. Dara vachan tantas an auna irigan ish, gan en hag an tír nach balstáit an antasí an dachar yena coeig an achnamiach I eisiú. Dúirt Bernd Lange ca hirlach an chwistum hrádaile dna siúnta, an méid sa halanas sa si amlánach imi Yerefór fehe fehe trí.
2: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
1: Tá unstum a gan ish nach tígar gan fiacle I. Is fear hiagar lefiagle I, ni pustal ishge I, is gonna I. Agus orinta is ga gonna a charilaher, fiumas oldit nach nu saidfer o la galoe. Marshin is leergar rawa yernach I anunstumsa, tas dieno ingemach kleid or shinga agus ar go farta tradala kun gare tomish ar vibana. Ach mar wil ean eidrach daun e shinny enav in erin adala, ta deshugang ar lasna achna miecha a chosint leis an unstum sa.
2: Our economic interest by this instrument.
1: E vwechus dan unstum frich hoeg in nua, ta moan ag li hoile ag tír han eantas an ish, chan daling lek le baita coeg nacha o hir han nachul in tan eantas. Unstum ata riechtanach agus aiga hoort ag heo fola tiach da ta ag airi nias chan.
3: Cineum mi presenta
4: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
5: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
4: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
5: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
4: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
5: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
4: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
5: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
4: Esattamente, grazie Imma per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
6: CineUni, che film è questa radio?
5: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
4: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho. Ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo, e quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
5: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse La vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
4: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cine Time di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
5: Ma io amo, quindi, io amo Woody Allen.
4: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
7: CineUni presenta Cine Time.
8: Sì, ma troppi cine, che dite film, non lo so.
9: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello e i dentini. Sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
10: Scusate l'interruzione.
11: Stai bene?
10: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
11: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
10: Il mio capo. Lui è diverso.
9: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
12: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
13: È tutto un gioco di polso.
9: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale, e questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na de My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di CineTime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di CineUni.

0: Cineum mi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi. Non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda

0: mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scadeva il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky Cristina Barcelona appunto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
1: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
0: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
1: Per esempio, quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts. Mi dispiace, l'ho detto. L'ho
0: Vabbè,
1: detto.
0: sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
2: Cineuni. Che film questa radio?
1: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene nella zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale, soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno. Ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Voi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano. Andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
0: Ebbene sì, perché è uscito Transformer il risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
1: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media, si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
0: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
1: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
0: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
1: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
3: Riflettori puntati. Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Il cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
4: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta... Provaci. Corri il rischio. Assumila, ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
3: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: ¿Quién es usted?
8: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
7: ¿Y qué radio escucha usted?
8: Yo escucho Radio 6023.
9: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
10: Quando torno a casa vorrei...
11: Stare zitta e muta.
10: Al lavoro vorrei...
12: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
10: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
13: Una mattarella!
10: Dopo gli studi mi piacerebbe...
13: Non rompere!
10: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
15: È stato lungo il viaggio?
14: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
15: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
14: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
15: Il vestito è suo o l'hanno noleggiato?
14: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
15: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
14: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
15: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
14: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
16: Tre città, una sola voce. 6023.
17: Evropska unija je sprejela odločilne ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in posodobitev mobilnosti. V današnjem podcastu se bomo posvetili nedavno sprejeti reformi evropskih vozniških dovoljenj. Ogledali si bomo ključne ukrepe in cilje ter pojasnili, kaj to pomeni za evropske državljane. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tokratnem prispevku si bomo ogledali, kako je Evropska unija posodobila pravila o vozniških dovoljenjih, da bi izboljšala varnost v cestnem prometu in posodobila mobilnost. Evropski parlament je marca 2025 sprejel večjo posodobitev evropskih pravil o vozniških dovoljenjih. Reforma je več kot le upravna sprememba. Gre namreč za odločilne ukrepe za varnejšo, bolj pošteno in digitalno mobilnost. Osrednja novost je uvedba novega digitalnega vozniškega dovoljenja na ravni Evropske unije. Evropski državljani bodo vozniško dovoljenje, ki bo veljalo v vseh 27 državah članicah Evropske unije, lahko hranili kar na svojih pametnih telefonih. Vseeno pa bo na voljo tudi v fizični obliki. Poslanka Evropskega parlamenta Jutta Paulus, ki je odgovorna za poročilo, je dejala: Nova direktiva o vozniških dovoljenjih posodablja že obstoječo direktivo in usklajuje določbe po vsej Evropski uniji. Državljani, ki živijo v tujini, bodo odslej lažje pridobili vozniško dovoljenje v svoji matični državi. Vstopamo v digitalno dobo, zato bodo leta 2030 mogoče pridobiti digitalno vozniško dovoljenje. To je zelo pomembna sprememba, zlasti za mlade, ki danes za vse uporabljajo pametni telefon. Reforma pa ne bo le poenostavila življenja državljanov. Odraža namreč tudi strateška prizadevanja za izboljšanje varnosti v cestnem prometu po vsej uniji. Evropska unija bo uvedla obvezno dvoletno preizkusno dobo za nove voznike. Takrat bodo zanje veljala strožja pravila, kot so višje kazni za vožnjo pod vplivom alkohola ali drog. Tako naj bi zaščitili mlade in manj izkušene voznike, ki imajo statistično več možnosti, da povzročijo prometno nesrečo. Nova pravila obravnavajo tudi vprašanje zdravstvene sposobnosti za vožnjo. Države članice bodo zdaj morale oceniti, ali so vozniki telesno in duševno sposobni za varno vožnjo. Upoštevale se bodo bolezni, kot so epilepsija, sladkorna bolezen in okvara vida, ne da bi ob tem diskriminirali starejše in invalidne voznike.
6: Ciao amici di 6023, io sono Elisa e oggi intervisterò un altro membro della nostra radio, ovvero Davide Borello. E l'intervista sarà a tema musicale, perché so che anche lui, come me, è un grande appassionato di musica. Quindi ciao Davide, la prima domanda che voglio farti è, in generale, che rapporto hai con la musica? Quindi che genere ascolti e se per caso sei anche un esecutore, quindi se suoni qualche strumento?
18: Ciao Elisa e carissimi ascoltatori di Radio 6023. Oh, rispondere a questa domanda devo dire che mi riempie di grandissima gioia, perché la musica per me è veramente tutto. Diciamo che proprio dal primo momento in cui mi sveglio all'ultimo della mia giornata quando vado a dormire, la musica è proprio l'unica costante, ecco, della giornata, e se non mi ritrovo ad ascoltarla proprio nell'immediato, devo dire che la mia mente comunque continua sempre a lavorare, a ragionare, eccetera, magari cercare di abbinare delle canzoni a seconda della situazione magari in cui mi trovo, piuttosto che... E poi devo dire che non solo mi ritengo un grande fruitore, ecco, della musica, ma anche un fautore, se così possiamo dire, in prima persona. Infatti sono circa 10, no, forse qualcosa di più, 12-13 anni che sono uno strumento, ovvero il basso elettrico, e questa cosa mi ha portato veramente a sperimentare molto con vari generi di diverso tipo, dalla black music, come può essere il soul, il funk, che tra l'altro sono anche le mie passioni a livello d'ascolti, a qualcosa di molto più rock in tutte le sue varie declinazioni, almeno quelle più conosciute, e anche quelle meno conosciute, come possono essere il post-rock, piuttosto che lo shoegaze. Diciamo che ce n'è di tutti i colori, ecco, ce n'è di tutti i gusti. A livello di ascolti, anche qui ti direi, di solito diciamo che ascolto tutto ciò, mi sono ritrovato comunque negli anni ad ascoltare tutto ciò che spazia in un range musicale dove un'estremità è rappresentata appunto dalla black music, sia questa blues, jazz, soul, funk, disco, eccetera, fino a magari generi più estremi come possono essere il black metal o anche ad esempio la jungle, che è un tipo di elettronica molto veloce, eccetera. Quindi tengo sempre gli orizzonti ben aperti.
6: In questo grande orizzonte dei tuoi ascolti, quello che mi incuriosisce, visto che io sono un'appassionata di musica classica, è sapere se appunto rientra anche questo genere per caso, e se no, se non rientra, spiegaci come mai secondo te non fa parte dei tuoi ascolti e se pensi di recuperare in futuro.
18: No, sfortunatamente non sono un ascoltatore di musica classica, o meglio, ho provato negli anni ad approcciarmi a questo genere musicale, che indubbiamente è, diciamo, forse la colonna portante della cultura europea e non, però c'è qualcosa dentro di me che mi impedisce, ecco, di apprezzarlo, comunque di goderne appieno. Non so come mai, sinceramente, forse perché magari per la natura degli strumenti che sono coinvolti, ecco, nell'esecuzione, oppure semplicemente non è nelle mie corde, magari non l'ho ascoltata abbastanza, ecco. Però sì, ecco, uno dei miei propositi è quello sicuramente nei prossimi anni di potermi approcciare, perché sicuramente è forse una delle forme di bellezza più elevate che, come già ho detto, la nostra cultura, la nostra società può vantare, ecco, anche a livello proprio di essere umano di per sé.
6: Quindi un approccio c'è stato, ma che autori in particolare hai ascoltato?
18: A livello d'ascolti ti direi che ho provato ad approcciarmi un po' a, diciamo, un po' ai classiconi, se così possiamo dire, Mozart, piuttosto che Bach. Ho provato con qualcosa anche di Salieri, e se ti devo dire un pezzo, forse il pezzo di musica classica mio preferito in assoluto, direi la marcia turca di Wolfgang Amadeus Mozart.
6: Che, per chi non lo sapesse, la marcetta alla turca è un tempo di una sonata di Mozart, che poi è diventato famosissimo e conosciutissimo da chiunque. Beh, Davide, grazie della tua disponibilità. Saluto tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima.
18: Grazie, ti ringrazio per la chiacchierata. Buona giornata.
19: E di 6023 cosa ne pensa?
20: Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito, tra virgolette, con loro.
21: E lo station manager Alessandro Raimondo?
22: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
19: Altro da aggiungere?
23: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
19: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Ciao a tutti ragazzi, qua ancora il vostro Alessandro per Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Lorenzo Coccia, in arte LNC. Ciao Lorenzo.
3: Ciao Alessandro.
2: Lorenzo, sei da poco uscito col tuo nuovo singolo Cold Blooded, ce ne vuoi parlare un po'?
3: Sì, allora Cold Blooded è una ballata, diciamo, pop rock. L'ho scritta l'anno scorso e è stata registrata appunto quasi subito, quindi cotto e mangiato. E parla, diciamo, di un periodo difficile della mia vita che ho passato, e principalmente, cioè, il ritornello dice: scaverò nelle profondità della mia anima per trovare delle risposte che ho cercato da una vita intera. Quindi parla un pochino della riflessione personale, appunto, nei momenti di difficoltà, di cambio, insomma, quando c'è una svolta nella tua vita. Quindi questo è più o meno il senso della canzone.
2: E questa canzone, tu, oltre a cantare, suoni qualcos'altro? Hai composto anche la strumentale?
3: Sì, la musica l'ho scritta io principalmente, più altri ragazzi, abbiamo fatto l'arrangiamento insieme.
2: E tu cosa suoni di preciso?
3: Io suono pianoforte,
2: passiamo
3: anche chitarra, però
2: okay.
3: Anche principalmente pianoforte.
2: Beh, visto che allora parliamo di quello che suoni, quali sono un po' le tue ispirazioni? Cos'è che ti ha portato a suonare pianoforte e chitarra?
3: Ma diciamo, quando ero piccolo ho sempre amato la musica, nel senso che stavo sempre a cantare e a suonare, poi ho preso delle lezioni e questo mi ha portato poi ad andare a studiare all'estero. Infatti ho finito il liceo, 2 anni di liceo l'ho fatto in Inghilterra, liceo musicale, il college, diciamo, e poi dopo ho fatto 3 anni all'università, quindi ho deciso proprio di prendere la musica seriamente. Quando ero piccolo, insomma, ascoltavo, adolescente, diciamo, mi piacevano molto le band rock, Rolling Stones, sentivo molto, diciamo, le classiche, Beatles, Rolling Stones, poi le classiche band degli anni 2000, quindi Goo Goo Dolls, Linkin Park, gli Alter Bridge, insomma, più tutti gli altri, diciamo, artisti singoli, quindi Damien Rice, per esempio, Ed Sheeran, quelli, diciamo, anche mainstream commerciali. Insomma, ho sempre ascoltato un po' di tutto, però principalmente sono sempre stato sull'onda del rock, anche più pesante a volte, diciamo, però generalmente pop rock, ecco, insomma, questa è la vena.
2: Certo, come poi si sente proprio anche in questo singolo. Tra l'altro sento anche abbastanza influenze britanniche, no? Cioè un rock un po' più Brit-oriented.
3: Sì. Diciamo che è stata un'invenzione abbastanza molto British, perché comunque essendo 5 anni in Inghilterra ho preso molto anche da lì, insomma, dal panorama musicale inglese.
2: Beh, giustamente. Beh, quindi insomma, una curiosità anche magari per i nostri ascoltatori, visto che hai citato entrambe le band, se dovessi scegliere Beatles o Rolling Stones?
3: Rolling Stones.
2: Grande. E bene, invece parlando più di te, nel senso come artista, il tuo nome, Helen C, da dove viene?
3: Semplicemente sono le mie iniziali, quindi Lorenzo Coccia, in inglese sarebbe L and C, che detto veloce appunto sarebbe L and C, quindi è uscito così praticamente.
2: Giusto,
3: con
2: giusto.
3: Con molta fantasia.
2: Quindi tu ti presenti come un solista, invece nelle situazioni dal vivo, quindi a una band o ti appoggi magari a dei turnisti? Com'è il tuo live show?
3: Sì, diciamo adesso sto ancora in fase di preparazione in termini di live shows, perché ovviamente sto concentrando adesso molto sui prodotti, cioè nel senso sulle canzoni, sul lavoro in studio. Però quelli show che faccio sono generalmente sì, sono sempre quasi sempre appoggiato da una band, da degli amici insomma fidati a cui piace il progetto insomma. Comunque sempre più, ovviamente fare musica secondo me in più persone è sempre più appagante, diciamo, che stare da solo. Non necessariamente sempre, però la maggior parte delle volte ho trovato, cioè per me è così insomma.
2: Assolutamente, una visione assolutamente condivisibile. Parlando ancora di te, i tuoi progetti futuri, hai in programma magari un'uscita di qualche altro singolo, cioè qualche lavoro come un EP o un LP che deve uscire?
3: Al momento sto lavorando sulla parte creativa, quindi sto scrivendo molto. Ho dei brani pronti, ma ancora diciamo l'ordine di uscita non è stato stabilito. Sto cercando di racimolare insomma un po' di fondi per un crowdfunding per poter magari fare un EP come prossimo progetto, sempre diciamo di Cold Blooded insomma.
2: Va bene, allora io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e ti faccio in chiusura lanciare il tuo pezzo.
3: Grande. Ciao a tutti, adesso ascolterete Cold Blooded, è il mio primo singolo e spero vi piaccia.

0: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai. Sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola in sostanza.
4: Avete anche degli altri contatti social?
3: Prego.
5: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
7: Ciao ragazzi, bentrovati, eccoci qui per questo nuovo episodio di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Alice, voce degli Atwood. Ciao Alice, grazie per essere con noi oggi.
8: Ciao.
7: Prima di parlare un po' del vostro nuovo brano uscito da qualche giorno, raccontaci subito chi siete e che tipo di musica suonate.
8: Sì, allora, noi siamo appunto gli Atwood, siamo di Milano. C'è un alternative rock con un bel quel po' di influenze pop ed elettroniche, e in realtà influenze che prendiamo un po' da dove vogliamo, da dove ci sentiamo ispirati.
7: Ok, da quanto tempo suonate?
8: Allora, abbiamo cominciato a suonare assieme a fine del 2018. E abbiamo cominciato un po', sai, facendo cover, cercando di riarrangiarle un pochettino per vedere un po' come ci trovavamo tra di noi sostanzialmente. Abbiamo visto che andava bene e abbiamo iniziato subito a scrivere roba nostra, non abbiamo tenuto le cover per tanto.
7: Ok.
8: E niente, ci siamo chiusi a scrivere e a fine del 2019 abbiamo fatto uscire il nostro primo EP. E poi da lì niente, ci siamo concentrati sul suonare il più possibile e nel frattempo scrivevamo un nuovo materiale e così è passato il 2020, tra parte materiale nuovo e tutto, e ora siamo qua.
7: Ok, chiaro, chiarissimo. Allora, voi arrivate da Milano e siete un duo?
8: Sì.
7: Ok, quindi ci sei te alla parte voce e poi c'è un ragazzo che suona?
8: Esatto, Daniele è il chitarrista.
7: Ok.
8: E chitarrista è in realtà anche il compositore principale.
7: Ok, ok. Allora, dopo parleremo un po' di come funziona il processo creativo di scrittura dei vostri brani. Prima però parliamo un attimo di Out of the Blue, il vostro nuovo singolo uscito da qualche giorno, e volevo chiederti un po' come è nato e di che cosa parla.
8: Allora, inizialmente era del tutto diverso.
7: Sì.
8: Non sappiamo bene cosa è successo poi nel processo di scrittura, fatto sta che è uscito poi un pezzo completamente diverso da quello che ci eravamo prefissati inizialmente, ed è una cosa che ci succede spesso questa.
7: Sì.
8: Però va bene così. L'inaspettato.
7: Sì.
8: E Out of the Blue vuole essere un po', non ti dico il racconto dell'attesa perché è un po' mainstream, se vuoi, come tematica, però si focalizza di più sul raccontare come il tempo sembri cristallizzarsi nel momento in cui si attende qualcosa di bello, qualcosa, qualcuno, indipendentemente da che cosa è questa fantomatica cosa bella che si attende. Il focus è sul tempo che sembra chiudere una bolla.
7: Ok, chiaro. Allora, il singolo è uscito adesso, l'avete scritto durante il lockdown oppure prima?
8: È stato scritto durante il primo lockdown.
7: Ok.
8: In realtà appunto era già nato da prima, perché comunque Daniele scrive tantissimo. E quindi abbiamo molto materiale su cui lavorare.
7: Ok.
8: Quindi l'idea di base già ce l'avevamo.
7: Sì.
8: E poi sì, durante il lockdown abbiamo avuto molto tempo per essere più creativi, ecco.
7: Certo, certo.
8: Nonostante lavorassimo da remoto, le nostre fantastiche sessioni Skype hanno tirato fuori questo pezzo.
7: Ok, avete creato altri brani oltre a questo durante il lockdown?
8: Sì, un altro che però è in fase di completamento ora, praticamente.
7: Nel secondo lockdown, quindi.
8: Praticamente sì, cioè questo qui è rimasto un pochettino a cavallo, nel senso che si è trovato a essere un pochettino lavorato nel periodo in cui ci sembrava di essere stati un po' liberati, mettiamola così,
7: sì,
8: e adesso che siamo stati di nuovo chiusi è il momento di finirlo, e infatti è complicato.
7: Immagino. Immagino comunque però questo brano testimonia il fatto che il vostro primo lockdown sia stato produttivo, per cui
8: sì.
7: Spero per voi che lo sia stato anche questa fase un po' particolare di questo fine 2020. Allora, volevo chiederti una cosa riguardo alla scrittura e alla lingua. Allora, voi cantate in inglese, il vostro nome della band è in inglese, canterete qualcosa anche in italiano oppure preferite usare questa lingua?
8: Ti parlo personalmente perché i testi li scrivo io, poi comunque li lavoriamo a quattro mani, ma di base nascono da me.
7: Sì.
8: E per quanto io ami molto l'italiano, perché è una lingua davvero ricca e che dà una possibilità di espressione pressoché infinita, con l'inglese faccio molta meno fatica. In primis perché siamo comunque entrambi cresciuti ascoltando musica in inglese, perciò il processo di scrittura della musica mi viene più naturale in inglese, proprio perché appunto non ho quasi mai ascoltato musica in italiano.
7: Sì.
8: E poi l'inglese è chiaramente più accessibile, perché comunque è più universale.
7: Certo, poi anche più immediato forse, quindi i concetti sono più semplici da dire.
8: Sì, sono d'accordo, e lo trovo che è più facile da gestire a livello metrico, è molto meno intimo, nel senso che secondo me per scrivere e cantare nella tua lingua madre devi essere molto convinto di ciò che dici e di ciò che scrivi, non che io non lo sia nei miei testi, ma l'inglese secondo me è più permissivo.
7: Sì, sono d'accordo. Prima hai parlato di ascolti, riguardo ai vostri ascolti, quali sono le vostre influenze musicali proprio a livello di sonorità?
8: Nasciamo entrambi come due metallari, quindi comunque questa energia ce l'avremo sempre, qualsiasi genere decidiamo di fare.
7: Sì.
8: Però attualmente ci siamo focalizzati tanto sui primi di Horizon, perché il loro ultimo disco è incredibile, ma comunque in generale l'ultimo disco a parte, la loro attenzione nei confronti del dettaglio, del determinato suono specifico che vogliono andare a cercare, secondo noi è qualcosa di veramente formidabile. Poi una band a cui ci ispiriamo tanto sono i Paris, che sono anche loro diventati un duo di recente, e anche loro hanno questa grande attenzione al suono, ma hanno anche un'emotività e un'atmosfera, creano proprio un'atmosfera magica intorno a loro, ed è anche questo è un fattore importantissimo che noi ricerchiamo sempre comunque.
7: Sì.
8: Un ultimo paio di artiste a cui siamo ispirate, anche se può non sembrare magari, sono Selena Gomez, probabilmente, e Bea Miller.
7: Ah, ok. Quindi sì, usciamo un po' dal vostro campo.
8: Sì, esatto, ma a parte che appunto ci piace molto rubare un po' da ogni genere.
7: Sì,
8: loro due nello specifico ci sono servite tantissimo, perché le abbiamo studiate attentamente, abbiamo cercato di capire cosa si nasconde dietro a quelle linee vocali così semplici ma così efficaci, no? E anche lì abbiamo notato che sono tanti piccoli dettagli che rendono il tutto molto più interessante, perché magari la linea può sembrare molto semplice di primo acchito, ma nel momento in cui uno approfondisce si rende conto che c'è una parola diversa che cambia tutto il mood. E abbiamo cercato di focalizzarci sull'introdurre meno ma efficace.
7: Ok. E a livello quindi di costruzione di sonorità eccetera, credete che ad esempio i talent possano aiutare una band, un duo a capire magari un pochino di più delle dinamiche musicali, oppure sarebbe meglio sempre fare la gavetta, quindi partire dai club o comunque dal contatto con il pubblico e poi magari pensare di approdare a qualche talent o proprio non farlo addirittura? Voi cosa pensate dei talent e come ragionate su questo punto di vista?
8: Allora, i talent io personalmente non mi sento di condannarli, perché comunque semplicemente devono sottostare alla legge della televisione, quindi non è colpa loro. Però sono sicuramente una grandissima vetrina, quindi bisogna dargli atto del fatto che riuscire ad approdare in un talent sicuramente può ampliare il tuo pubblico esponenzialmente. D'altra parte però bisogna essere disposti appunto a sottostare
7: alle logiche,
8: alle logiche della televisione. Magari una band non è disposta a farlo legittimamente e quindi è il caso che i talent non ci vada, mentre invece magari una band che è disposta a sacrificare qualcosina in più pur di approdare a più persone potrebbe sicuramente trovare una mossa più utile. Quindi non ti posso tanto dire siamo contro o siamo a favore, perché semplicemente credo che dipenda dalle aspirazioni della singola band.
7: Sì,
8: ecco.
7: Sì, certo. Poi comunque ci sono casi e casi, e non è detto che poi uno con un talent magari lo vince anche, però non è detto che mantenga questo suo status. Quindi talent sono una vetrina, però bisogna anche saper mantenere una certa costanza e eccetera, certo.
8: Esatto, sì.
7: E sono d'accordo. Quali sono poi i vostri programmi futuri? Quindi siete al lavoro su qualcosa, su qualche progetto in particolare?
8: Allora, noi attualmente siamo al lavoro, come dicevo prima, su un altro pezzo, ma comunque stiamo lavorando a nuovo materiale in generale, perché abbiamo in programma l'uscita di un EP nuovo a inizio 2021.
7: Ok.
8: Quindi insomma stiamo cercando di tirare un po' le somme, di concludere le ultime cose per pubblicare inizio 2021.
7: Ok, chiaro. Quindi in attesa di ascoltare il vostro nuovo lavoro musicale, dove possiamo ascoltare questo brano? E poi se siete sui social, come vi chiamate?
8: Tutta la nostra musica la potete trovare su YouTube, su Spotify, ma in realtà anche SoundCloud, Tidal, quindi veramente qualsiasi piattaforma di streaming che vi piaccia, noi ci siamo.
7: Ok.
8: E sui social ci trovate come Artwood Band, per tutto. Forse Facebook we are Artwood, però comunque se cercate Artwood Band noi compariamo.
7: Ok, perfetto. Quindi ragazzi, non avete scuse. È impossibile non trovare gli Artwood, per cui Alice io ti ringrazio per questa chiacchierata che abbiamo fatto riguardante la musica, e prima di salutarti invertiamo i ruoli e quindi farei lanciare direttamente da te il vostro brano.
8: Ciao a tutti, io sono Alice degli Artwood e state per ascoltare il nostro ultimissimo singolo uscito il 21 novembre, Out of the Blue.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao ragazzi e bentrovati ad una nuova puntata di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Davide Pellegrino, in arte Zioda. Ciao Davide!
1: Ciao!
0: Dunque, partiamo da un po' di numeri. Sei un classe 2000 e vanti oltre 13.000 ascoltatori mensili su Spotify. Insomma, mica male! Ci racconti un po' chi è Zioda e come hai iniziato?
1: Allora, Zioda è un progetto che nasce nel 2018 quando mi trasferisco a Roma e uscivo da praticamente una formazione di gruppo, che prima avevo un gruppo di sia una cover band che un gruppo che faceva indie trap, sì, è una cosa abbastanza particolare.
0: Ah, ok.
1: Però che poi, essendo mi trasferito a Roma, comunque ho dovuto lasciare un po' tutto quello che avevo giù a Caserta per iniziare una nuova vita. E a causa poi anche di alcuni problemi a livello personale ho deciso di fermarmi e riniziare poi successivamente con questo nuovo progetto.
0: Ti chiami Zioda?
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
5: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab,
4: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
5: Radio 6023,
4: comoda,
5: viva,
4: sempre al tuo fianco.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: 33 città. Una sola voce.
3: 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
0: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
8: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
0: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
8: La mail, il cellulare?
0: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
8: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
10: Promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia del mio collega Marco, direttamente da Radio 6023.
9: In questa puntata vi parleremo di come ci si iscrive all'università. Partiamo dall'Università del Piemonte Orientale.
11: Per prima cosa è importantissimo che ti ricordi questo link, studenti.uniupo.it, un link molto semplice che ti permette di accedere a tutti i servizi informatici universitari, tra cui il portale dello studente.
9: Nel portale dello studente potrai registrarti per la prima volta creando un tuo profilo, immatricolarti ad un corso di studi e monitorare la tua carriera universitaria. Ma procediamo con ordine.
11: Prima di tutto, dovrai compilare quella che si chiama pre-immatricolazione, una prima procedura puramente burocratica che richiederà tutti i tuoi dati anagrafici e scolastici. Ricorda di inserire correttamente il tuo diploma e il nome giusto della tua scuola.
9: Al termine di questa prima fase avrai una prima email di accesso, nome.cognome@esterni.uniupo.it e una tua password, Non perderle, ti serviranno per accedere alla tua area personale e proseguire con la procedura. Dopo aver fatto tutto questo, sei già a buon punto per immatricolarti. Il proseguimento della tua procedura dipende dalla tipologia del corso a cui ti sei interessato, ma spieghiamo nel dettaglio.
11: Se sei interessato ad un corso a numero chiuso che prevede un test nazionale, nella tua area personale avrai accesso alla sezione di segreteria per i pagamenti. Come sai, il test prevede un bollettino. Lì lo troverai. Dovrai portarlo con te il giorno del test. Quando avrai superato il test, dopo le graduatorie, potrai rientrare nella tua area S3 o area personale e proseguire con l'immatricolazione, come ti diremo più avanti.
9: Se sei interessato ad un corso limitato, la tua procedura di immatricolazione durerà solo un giorno, quindi la procedura di pre-immatricolazione ti sarà utile per snellire e velocizzare la pratica. Dopo parleremo di scadenze.
11: Se invece sei interessato ad un corso ad accesso libero e ti sei pre-immatricolato prima dell'apertura ufficiale, congratulazioni, hai completato il 50% della procedura.
9: Quando l'Ateneo aprirà formalmente le iscrizioni, potrai proseguire e scegliere il tuo corso di laurea. Fai molta attenzione alle scadenze.
11: A proposito di scadenze, sapevi che i corsi ad accesso limitato non aprono le iscrizioni come gli altri, ma hanno date precise? I corsi come Biotecnologie, Farmacia e Chimiche e Tecnologie Farmaceutiche, o CTF, hanno delle finestre di apertura che durano solo un giorno. Generalmente sono i giorni finali di agosto, ma controllo ogni volta sul sito del Dipartimento.
9: Hai completato tutti questi passaggi? Se la tua risposta è sì, devi solo attendere che ti venga comunicata la tua matricola, un numero identificativo solo tuo, che ti seguirà per tutta la tua carriera e comporrà il tuo nuovo username mail con cui dovrai accedere al portale studenti, alla mail istituzionale, al DIR e a ogni servizio disponibile. Dopo tutto questo, congratulazioni, ora sei ufficialmente una matricola dell'Università del Piemonte Orientale.
12: Per il calcolo delle tasse universitarie è fondamentale richiedere l'attestazione ISE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. L'attestazione ISE può essere richiesta attraverso il portale IMSS www.imps.it, dove si può presentare anche la domanda già precompilata a un CAF, Centro di Assistenza Fiscale, o a professionisti abilitati come i commercialisti. Non dimenticarti di richiedere espressamente l'ISE per il diritto allo studio universitario. Contiene dei calcoli appositi per le agevolazioni sulle tasse universitarie. Nota bene, l'università acquisisce automaticamente l'attestazione ISE dalla banca dati dell'INPS, quindi non dovrai consegnare a mano o via mail alcuna documentazione.
9: Con il passare del tempo anche le università hanno sfruttato l'avvento delle nuove tecnologie fornendo digitalmente, attraverso i loro siti ufficiali, tutte le informazioni e i servizi offerti, tra cui appunto quelli riguardanti l'immatricolazione ai vari corsi di laurea. Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro ha cavalcato questa transizione adattando il proprio sito alle sempre più crescenti esigenze degli studenti presenti e futuri, agevolando finanche il processo di iscrizione. Pertanto, al di là delle diverse modalità di accesso ai singoli corsi, che possono essere numero chiuso o aperto, l'immatricolazione con conseguente iscrizione al corso scelto è uguale per tutti.
11: Il primo passo per potersi iscrivere, quindi, è creare un account nominale sul portale S3 dell'Università Magna Grecia. Successivamente si potrà scegliere il corso di laurea da frequentare, secondo i propri interessi e, una volta rispettate le varie modalità di accesso, si potrà completare l'iscrizione avendo cura di effettuare il primo versamento delle tasse universitarie. Una volta completati i suddetti passaggi, si potrà regolarizzare l'immatricolazione recandosi fisicamente nella segreteria del corso scelto per ricevere la tanto agognata matricola identificativa che contraddistingue ogni studente universitario.
9: Bene, ora che sei riuscito a completare la parte burocratica, verrai catapultato nella realtà vera e propria del mondo universitario. Ma non ti preoccupare, siamo qui per darti dei consigli per provare ad affrontare al meglio i primi mesi da studente universitario. In sostanza, è opportuno cercare di ambientarsi ed orientarsi fin dai primissimi giorni.
13: Alla grande!
11: Il primo consiglio riguarda le lezioni. È consigliabile seguirle attivamente, poiché favoriranno l'apprendimento e il successivo studio personale, ma, in particolare, ti permetteranno di interagire e socializzare con persone nuove, avendo coscienza, a differenza della scuola, di poterti confrontare con persone che, almeno potenzialmente, possono avere interessi e sogni simili ai tuoi.
9: Il secondo consiglio riguarda maggiormente il piano personale. Prenditi del tempo. Il passaggio dalla scuola superiore all'università non è semplice, ma la comprensione di aver iniziato un nuovo percorso è il primo passo per permetterti di trovare nuovi stimoli e soprattutto adattarsi ai nuovi ritmi.
11: Siamo certi che tra una chiacchierata e una lezione, col tempo, imparerai a trovare il modo, anche attraverso gli errori, di sentirti a tuo agio in questo nuovo piccolo mondo.
13: Dammi il 5! Su, te lo meriti!
14: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
15: e UMG Web Radio.
16: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
9: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
17: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
18: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
16: e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
20: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
19: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
20: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
19: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
20: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
19: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
21: Euroopan parlamentin vuoden 2024 mielipiteen vapauden Saharov-palkinnon saavat Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia. Venezuelan demokraattisten voimien johtaja Maria Corina Machado ja vaaleilla valittu presidentti Edmundo González Urrutia edustavat kaikkia vapauden ja demokratian palauttamiseksi taistelevia venezuelalaisia sekä Venezuelassa että sen ulkopuolella. Maria Corina Machado voitti vuoden 2023 presidentinvaalien esivaalit. Tämä olisi antanut hänelle mahdollisuuden asettua demokraattisen opposition ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Venezuelan hallinto kuitenkin mielivaltaisesti epäsi häneltä oikeuden toimia julkisessa virassa. Sen jälkeen ehdokkaaksi tuli Edmundo González Urrutia. Venezuelassa koettiin heinäkuun 2024 vaalien aikana laajamittaisia sortotoimia, kuten poliittisia oikeudenmenetyksiä, pidätyksiä ja ihmisoikeusloukkauksia. Venezuelan nykyinen presidentti Nicolás Maduro julisti voittaneensa vaalit, mutta riippumattomat tarkkailijat kuten YK kiistivät tulokset. Euroopan parlamentti tunnusti Edmundo González Urrutian Venezuelan lailliseksi presidentiksi syyskuussa 2024 antamassaan päätöslauselmassa. Maria Corina Machado joutui piileskelemään mielenosoitusten ja poliittisen sorron keskellä peläten henkensä puolesta. Venezuelalainen tuomioistuin antoi 2. syyskuuta 2024 pidätysmääräyksen Edmundo González Urrutiasta, minkä kansainvälinen yhteisö tuomitsi. Hän joutui pakenemaan Espanjaan, jossa hänelle myönnettiin poliittinen turvapaikka. Kaksi muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat israelilainen Women Wage Peace-järjestö ja palestiinalainen Women of the Sun-järjestö sekä niiden perustajat, joiden tavoitteena on edistää rauhaa Lähi-idässä, ja azerbaidžanilainen tutkija ja korruptiota vastustava aktivisti Gubad Ivadoglu, joka pidätettiin vuonna 2023 hänen arvosteltuaan Azerbaidžanin öljy- ja kaasuteollisuutta ja perustettuaan hyväntekeväisyysjärjestön varastettujen julkisten varojen palauttamiseksi. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 virallisella EU-kielellä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
1: Sono le 5. Più o meno.
15: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
22: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
23: Eh no, cazzo, no. Un
22: po' di minimal?
23: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
22: non c'è.
24: Say my name.
25: Radio 6023.
24: You're goddamn right.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
26: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
20: Quali attività svolgete per il territorio?
26: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
27: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
26: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
28: V roce 2005, u příležitosti 60. výročí osvobození Osvětimi, vydala Organizace spojených národů rezoluci, již vyhlásila 27. leden Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Slovo holokaust je řeckého původu a znamená oběť ohněm. Popisuje se jím pronásledování a vyvraždění 6 milionů Židů v Evropě, které spáchal nacistický režim a jeho stoupenci. V tomto podcastu se ponoříme do událostí v Evropě před začátkem a během druhé světové války. Antisemitismus byl základním prvkem nacistické ideologie ještě předtím, než se nacisté dostali k moci. Období holokaustu jako takové ale začalo v lednu 1933, kdy Adolf Hitler a Národně socialistická strana převzali politickou kontrolu v Německu. Tehdy nacisté začali ze státní moci zavádět represe vůči Židům. Rozkradli jejich majetek, zbavili je základních práv i občanství. Při takzvané křišťálové noci, která proběhla z 9. na 10. listopadu 1938, bylo zabito 91 Židů, přinejmenším 1400 synagog bylo vypáleno a 30 000 Židů zatčeno a uvězněno v koncentračních táborech. Druhá světová válka vypukla o necelý rok později. Během války nacistické Německo a jeho spojenci a kolaboranti vystavili Židy příšerným životním podmínkám, brutálnímu týrání, páchali na nich masové popravy, posílali je do plynových komor a speciálně navržených vyhlazovacích středisek, známých jako koncentrační tábory. Vyvraždili tak 6 milionů lidí, tedy téměř 2/3 evropských Židů. Od roku 1933 do roku 1945 byly terčem nacistického režimu a jeho stoupenců i další skupiny. Perzekuováni byli Romové, zdravotně postižení lidé, Slované, homosexuálové a členové určitých náboženských a politických skupin. Široká veřejnost stále mnoho neví o holokaustu Romů a Sintů. Obětí genocidy Romů se stalo 250 tisíc až 500 tisíc lidí, což odpovídá čtvrtině či polovině romské a sintské populace v Evropě před druhou světovou válkou. Přesný počet není znám, protože rodiny mnoha obětí smrt svých blízkých nenahlásily a pachatelé záznamy o vraždách zničili. Holokaust, který se také někdy označuje jako Shoah, skončil v květnu 1945. Spojenecké mocnosti, mezi něž patřilo i Spojené království, Spojené státy americké, Sovětský svaz a Francie, tehdy nacistické Německo porazili. Dne 27. ledna 1945 Rudá armáda osvobodila koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi. Během řady ofenzivních operací spojenci pronikli do dalších koncentračních táborů a přeživší vězně osvobodili. Setkali se i s takzvanými pochody smrti. Šlo o násilnou pěší evakuaci koncentračních táborů pod dohledem příslušníků SS. Na tyto zběsilé pochody nacisté vyhnali židovské i nežidovské vězně. Ty, kteří ještě byli naživu, spojenci také osvobodili. Organizace Spojených národů se domnívá, že výuka o holokaustu a genocidě je nezbytnou součástí vzdělávání ke globálnímu občanství. Pomáhá lidem utvářet kritické myšlení a vychovává je k tomu, aby se stali odpovědnými občany, kteří si váží lidské důstojnosti, mají úctu k ostatním a odmítají všechny formy předsudků. Evropská unie chce vzpomínky na tyto tragické události evropských dějin zachovat. Proto podporuje iniciativy, které povědomí o památce holokaustu rozšiřují. Financuje například výzkumné programy věnující se holokaustu. Dále v prosinci 2015 Evropská komise jmenovala koordinátora boje proti antisemitismu. Také se Unie v roce 2018 stala stálým mezinárodním partnerem Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu a Rada přijala prohlášení o boji proti antisemitismu a společný bezpečnostní přístup k ochraně židovských komunit a institucí v Evropě. O 3 roky později, v roce 2021, Evropská komise pro Unii přijala vůbec první strategii boje proti antisemitismu. Evropský parlament každoročně uctívá Mezinárodní den památky holokaustu. Přijal též řadu usnesení o antisemitismu, rasismu, xenofobii a dalších formách nesnášenlivosti, trestných činů z nenávisti a nenávistných verbálních projevů. Uveďme aspoň některé z nich. V roce 2017 poslanci přijali usnesení o boji proti antisemitismu, v němž vyzvali členské státy, aby podporovali školní výuku o holokaustu. Parlament též vyjádřil znepokojení nad nárůstem antisemitismu a zdůraznil, že rasismus a xenofobie nejsou názory, ale zločiny. Usnesení z října 2018 o zvyšujících se projevech neofašistického násilí v Evropě upozornilo na nárůst násilí vůči Židům a vyzvalo členské státy, aby bojovali proti popírání holokaustu, včetně zlehčování zločinů spáchaných nacisty a jejich stoupenci. Parlament také vydal v roce 2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Vyzval v něm ke vzdělávání, které by podporovalo rozmanitost naší společnosti a naši společnou historii. Zahrnul do toho i výuku o holokaustu a totalitních a autoritářských režimech, které způsobily lidské utrpení a násilí a na půl století roztříštily Evropu.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Vincibacco Aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
1: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
0: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023 Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
6: Promosso.
7: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Fabio, direttamente da Radio 6023.
8: In questa puntata vi parleremo dei luoghi in cui gli studenti possono riunirsi e studiare anche al di fuori dell'università in tutte e tre le nostre città.
7: Nella città di Vercelli puoi recarti nei bar più vicini alla stazione, come La Sosta o Joy Sound Café, per gustare un buon caffè e parlare fra colleghi prima delle lezioni quotidiane.
8: Per studiare invece puoi trovare punti di ritrovo famosi nei pressi del centro città, come la Torteria, con due piccoli dehor situati sotto il porticato e al primo piano della libreria Mondadori, e la biblioteca civica della città, dove potrai fare ricerche e studiare da solo o in gruppo, anche con l'aiuto dei libri che troverai lì.
7: Oppure puoi trovare svago e creare incontri con i colleghi e amici universitari nel giardino situato accanto all'edificio ex ospedaletto, chiamato Piazza Antico Ospedale, rinomato per essere popolato da giovani e soprattutto da studenti UPO. Se vuoi vedere questa città di sera, popolata da giovani studenti, puoi recarti al fine settimana nei locali del centro cittadino, come Camillus Bakery e News Café, oppure andare agli eventi culturali che si tengono durante l'anno.
8: Se ci spostiamo su Novara, ci sono moltissimi luoghi per studiare, adatti a tutti i metodi di studio possibili.
7: Se siete persone che amano studiare in compagnia e confrontarsi con gli amici e compagni, dovete provare il corridoio al piano terra in Perrone. Per gli amanti del caffè, la mensa universitaria è il luogo che fa per voi. Qui potete anche prendervi delle piacevoli pause dei libri grazie alla caffetteria presente all'interno.
8: Se invece studiate in compagnia, ma non amate i luoghi rumorosi, c'è l'aula studio di vetro proprio lì accanto, tutta la comodità della caffetteria in un ambiente più silenzioso.
7: Per gli studenti che amano la pace e la tranquillità, le sale lettura 1 e 2 del campus e la biblioteca universitaria sono l'ideale per passare qualche ora di studio in totale concentrazione.
8: Ultima sala, ma non per importanza, è la Biblioteca Negroni, che all'ultimo piano ospita una sala studio con tavoli spaziosi e un'incantevole vista sul giardino interno, grazie alle grandi vetrate, in cui potrete studiare in religioso silenzio.
7: Ma l'università non è solo studio, infatti offre tantissimi luoghi in cui fare aperitivi post lezioni e bere caffè prima degli esami, come Ateneo Novara, un bistro situato accanto al parcheggio Perrone.
8: Se ci si sposta verso il centro storico, sono diversi i bar e locali dove si può andare a fare aperitivo e passare del tempo con i propri compagni di corso. Uno dei luoghi più interessanti è sicuramente l'Arengo del Broletto, dove si può assistere durante l'anno a diversi eventi culturali.
7: Inoltre, Novara è una città con diversi parchi, dove si può fare attività sportiva all'aria aperta. Sono numerosi gli studenti che si ritrovano sul parco dell'Allea a correre, fare un giro in bicicletta o semplicemente a respirare un po' di aria fresca nelle pause tra una lezione e l'altra.
8: Infine, se ci spostiamo su Alessandria, possiamo consigliare l'aula studio Porto Idee, immersa nel centro storico e a due passi dallo stadio Moccagatta, nella zona dove si trova il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. In questo luogo, decine e decine di studenti si incontrano per animare la città. Un luogo che nasce come aula studio, ma che è anche uno spazio di ritrovo per organizzare eventi culturali di grande attrattività per i giovani.
9: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti! ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio in provincia di Catanzaro. Si tratta della Panchina dei Due Mari, situata a 905 metri sul livello del mare, nella frazione di Pasqualazzo, nel territorio di San Pietro Apostolo. Per gli studenti del Piemonte Orientale, invece, è possibile visitare le Big Bench a Gattinara, in provincia di Vercelli, Pratosesia e Barengo, provincia di Novara, e moltissime località della provincia di Alessandria. Esiste anche un patentino delle panchine giganti. Ogni panchina visitata è un timbrino. Collezionali tutti, dal Piemonte Orientale alla Magna Grecia.
7: Sei uno studente o una matricola dell'Università Magna Grecia, magari fuori sede, e finite le lezioni non sai cosa fare o dove andare? Se hai già ascoltato le puntate precedenti, avrai sentito com'è divisa Catanzaro e quali sono i suoi quartieri. Oggi ci sposteremo dal centro storico fino al quartiere Lido. Qui, infatti, trovandosi anche molte sedi universitarie, c'è una maggiore concentrazione di studenti.
8: Ma partiamo dal centro storico, dove pare si aggiri ancora qualche studente. Sarà un fuoricorso, chissà. Proviamo a fare insieme questo percorso, che copre l'area che va dal Teatro Politeama fino alla Chiesa del Duomo e ritorno. Facciamo un aperitivo al foyer, prima o dopo uno spettacolo teatrale. Ci spostiamo verso il Duomo per un cocktail all'Outsider, un calice di vino al Fazzaris e per finire una birra al Mallard, che se ci scappa il giovedì c'è pure il Cara Rock, per dimenticare per un attimo tutti i vostri problemi universitari, cantando e bevendo ovviamente.
6: Oh yeah!
7: Scendendo verso il quartiere Lido, ci inoltriamo nella bolgia del sabato sera. Una marea di gente inonda letteralmente le strade, dal Molendin fino alla Tana Public House. In questa zona potete trovare di tutto, dai cicchetti ai cocktails, dalla pizza alle crepe alla musica.
10: Signori, è aperto il buffet!
7: Molti di questi locali, infatti, propongono DJ set e musica dal vivo. Mangiare bene a ritmo di musica? A voi la scelta!
8: Tuttavia, dato che il tempo ancora ce lo permette, si può anche fare una passeggiata al Parco delle Biodiversità o sul lungomare di Lido, dove camminare e chiacchierare con gli amici non costa nulla.
7: In conclusione, visti anche i tempi di grossa crisi, il posto più economico e accogliente resta sempre la casa degli amici. Ordinare una pizza o cucinare al volo una pasta col tonno non ha prezzo. Se pensate a quanto potete guadagnare in risate, nuove amicizie e magari potete anche recuperare quegli appunti preziosi di quella lezione che avete perso.
8: Cosa aspettate quindi? Fate un giro nella vostra città universitaria e scoprite tutte le opportunità che può offrire. Da Fabio e Laura un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
9: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
11: Evropská integrace, podpora účasti ve volbách a řešení místních problémů. To vše jsou příklady priorit evropské politiky. Slýcháme o nich na každém kroku. Ale ve skutečném životě, zejména pokud jste mladí, vám taková témata nejspíš připadají na hony vzdálená a nedostižná. Evropská komise chce oslovit co nejvíce mladých lidí a proto se rozhodla přeměnit bývalou evropskou dobrovolnou službu v něco většího. Novému programu dala název Evropský sbor solidarity a jeho prostřednictvím mladé lidi přizvala k utváření budoucnosti Evropy. Jeho poslání je trojí. Chce mladé lidi zapojovat, propojovat a dát jim zodpovědnost. Bývalá česká europoslankyně Michaela Šojtrová vysvětluje, jak iniciativa pomáhá mladým lidem stát se aktivními občany.
12: The main objective of this program.
13: Program má především zapojit více mladých lidí a organizací do solidárních projektů, zejména do dobrovolnické činnosti. Ti, co se programu zúčastní, dostanou příležitost získat zkušenosti s dobrovolnictvím a začít se dlouhodobě angažovat.
11: Tímto ale zdaleka nekončí. Evropský sbor solidarity ve své nové podobě získal zcela nový rozměr – zahraniční humanitární pomoc. Dobrovolnickou činnost tedy nyní můžete vykonávat nejen kdekoliv v EU, ale v rámci rostoucí globální sítě také v komunitách po celém světě. Bývalý evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navračič popisuje toto rozšíření jako důležitý krok vpřed.
6: At a time of rising discord.
14: Žijeme v době, kdy se prohlubují kulturní rozdíly a rozpory mezi zeměmi i uvnitř společnosti. Proto je tento program důležitější než kdy jindy. Chceme upevnit to, co už máme, a stavět na tom. S jednou důležitou novinkou. Navrhujeme podporovat také dobrovolnickou činnost v rámci operací humanitární pomoci. Může to být začátek skutečné globální dobrovolnické komunity.
11: Co to znamená pro vás? Pokud je vám mezi 18 a 30 lety, můžete se přihlásit k účasti na projektech ve více než 60 různých zemích a územích. Seznam projektů řazených podle zemí, témat a data zahájení a vůbec vše potřebné najdete online na Evropském portálu pro mládež. A pokud si nejste jistí, kde začít, vyplňte si kvíz. Pomůže vám přijít na to, který projekt by mohl nejlépe odpovídat vašim zájmům.
14: Existují tři hlavní typy projektů Evropského sboru Solidarity. Dobrovolnická činnost, solidární projekty a humanitární pomoc. Tady je potřeba dodat, že humanitární pomoc je otevřena dobrovolníkům až do 35 let. U každé zveřejněné aktivity najdete klíčové údaje, jako je datum zahájení, doba trvání projektu a lhůta pro podání přihlášky. Najdete zde i informace o požadované způsobilosti, dovednostech a samozřejmě také přesný popis toho, jakou práci budete vykonávat. K přihlášce musíte zpravidla připojit dva dokumenty. Životopis, kde vyjmenujete nejen své pracovní zkušenosti, ale také záliby a zájmovou činnost, a motivační dopis, v němž vysvětlíte, proč je pro vás projekt důležitý. Elena Deganová, koordinátorka programu Evropského sboru Solidarity, Elena Deganová doporučuje, na co se v přihlášce zaměřit. Vysvětluje také, proč nezapomenout na neformální vzdělávání.
15: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazione.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
16: Sono le 7.
17: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
18: Uè, davvero? Ma come si chiama?
17: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
18: Ah, ma ho capito, radio 6023.
17: Esatto.
18: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
17: Però ascoltaci, eh.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
20: Scout di Vercelli?
19: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
20: E avete dei contatti?
19: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Una radio di protagonisti.
21: Una radio da protagonisti.
22: Radio 6023.

per questo tempo stanco che è solo futuro, per il tuo universalismo stralunato.

se la risposta non sarà la mia, lascia che questa piccola poesia nel profondo possa venirti a bussare, anche se tutto prima o poi dovrà finire.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mottarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
9: 62 3.
10: 6020 che?
11: 60 23.
10: 6023.
9: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

ed oggi voglio ricomporre. Dalla bufera del caos riesco poi a mettere in ordine. L'inizio è sempre rose e fiori, poi partono i dubbi, domande e dilemmi. Le litigate, da cui è difficile uscirne indenni. Ora ricordo solo nel buio quando dicevi: vorrei un finale diverso da ciò che prospetto. Ma ad ogni puntata che inizia è tutta una serie che deve finire. E questo è soltanto il principio di serie infinite.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023. Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
2: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
6: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

lo chiedo davvero, cioè, andando avanti così, dove finite? Cioè, veramente, adesso ti faccio una stroppa di quelle che la sete dici, minchia, tutta un'altra roba, socio. Yeah.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
5: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
4: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
5: Lavorerai per me.
4: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
5: Sei fuori.
6: Radio 6023. Stay rock.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
9: E poi cosa fate?
8: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
8: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
11: Diventa uno stagista di Radio 6023.
12: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
10: Sotto il segno
11: di Radio 6023.
13: Radio 6023.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: 62-3
7: 6-0-20 che?
8: 60-23
7: 6-0-2-3
6: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
2: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
1: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: distruggere!
1: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
2: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

viaggio, trovi sempre un passaggio per andare più in là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard.

tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove sei.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

Ben oltre la musica, cenari un poco irritata che io fossi assieme a degli hooligan. Crepa come hai vissuto, seta nel mio tessuto, albi orientali, tramonti africani, penso di essere astuto.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
2: Radio 6023. 6023. 6023.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: E anche se il cuore è chiuso il cesso, mi è concesso un brivido.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Non sono in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
3: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
3: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
1: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche, direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Wake up!
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: bicchiere per tutti, tequila boom boom.
1: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
2: Adesso arrivo, non rompere.
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: da porta in posto e segnati sti nomi.
1: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: Dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo so.
1: Daniele Silvestri featuring Rancore, Argento Vivo.
2: E infine, ultimo, I tuoi particolari.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 10
2: e qualche minuto.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
2: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
2: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Giovani creativi, artisti, registi e scrittori, questo podcast è per voi. Se vi state chiedendo come l'Unione Europea possa aiutarvi a realizzare una vostra idea artistica, informatevi su Europa Creativa, il programma dell'Unione che promuove la creatività. Con una dotazione di quasi 2 miliardi e mezzo di euro, il suo obiettivo è tutelare, sviluppare e promuovere la diversità e il patrimonio culturale europeo.
1: Il programma sta aiutando i settori culturali e creativi a riprendersi dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19, in particolare il settore audiovisivo. Inoltre incentiva gli sforzi per aiutare questi comparti a diventare più inclusivi, digitali e sostenibili sotto il profilo ambientale.

0: che stiate dipingendo a Parigi, componendo un'opera a Kaunas o creando una coreografia a Copenaghen, Europa Creativa è il programma che fa per voi.
1: Scopriamo come funziona.
0: Il programma si articola in tre sezioni principali, il sottoprogramma Media, il sottoprogramma Cultura e il filone transettoriale.
1: Vediamoli nel dettaglio, iniziando dal filone Media. Il suo obiettivo è sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive europee in ogni loro attività. Negli anni passati, ad esempio, ha fornito finanziamenti per lo sviluppo di capacità e sostegno alla formazione per i professionisti dell'audiovisivo nell'ambito del seminario Film Spring Open Workshop di Cracovia. Ha anche sostenuto festival cinematografici come l'Indy Lisboa International Film Festival e il CineDoc Tbilisi International Documentary Film Festival. Media promuove progetti con una dimensione europea per favorire la cooperazione internazionale, la mobilità e l'espansione verso mercati oltre i confini nazionali.
0: Il programma pone l'accento sull'uso delle nuove tecnologie e sulle iniziative volte a rendere le industrie audiovisive europee più sostenibili dal punto di vista ambientale. Se siete studenti di cinema, sviluppatori di videogiochi o sceneggiatori, il sottoprogramma Media può aiutarvi a far conoscere le vostre storie a un pubblico più vasto in più luoghi.
1: La componente Media è ulteriormente suddivisa in quattro poli di finanziamento: contenuti, impresa, pubblico e sostegno alle politiche.
0: Il polo contenuti si concentra su azioni che promuovono la cooperazione transfrontaliera tra produttori e sviluppatori di contenuti. Stimola l'innovazione, i modelli imprenditoriali e la tecnologia in questo campo. Sostiene le coproduzioni e lo sviluppo di svariati progetti, tra cui contenuti televisivi e online, videogiochi ed esperienze immersive.
1: Il polo impresa promuove l'innovazione aziendale, i talenti e il potenziale di crescita in tutto il settore audiovisivo europeo. Le iniziative nell'ambito di questo polo tematico puntano a incentivare l'apprendimento e la condivisione delle conoscenze per consentire al settore di spingersi oltre i confini nazionali. Ogni anno forma oltre 2.400 professionisti con attività fortemente incentrate sulla promozione di competenze nel tutoraggio, nel digitale e nell'ecocompatibilità. La sezione Media sostiene annualmente la distribuzione di oltre 300 opere audiovisive al di fuori dei loro paesi di origine.
0: Il terzo polo, pubblico, si concentra su modi innovativi per coinvolgere il pubblico, in particolare i giovani. L'epidemia di Covid-19 ha determinato uno spostamento significativo dalle sale cinematografiche verso le piattaforme digitali. Il polo pubblico sta aiutando l'industria audiovisiva a sfruttare le opportunità offerte dalla transizione digitale. Il suo obiettivo è aumentare il numero di spettatori nelle sale e su una serie di piattaforme e tenere il passo con le loro abitudini. Questo comparto comprende iniziative quali l'educazione cinematografica, il sottotitolaggio di contenuti culturali e le reti di cinema europei.
1: Infine, il polo di sostegno alle politiche garantisce un approccio strategico comune in tutti i paesi dell'Unione Europea. Per realizzare questo obiettivo, promuove il dialogo normativo, l'analisi dell'ecosistema audiovisivo e delle tendenze del mercato, le consultazioni con le parti interessate e le attività di sensibilizzazione.
0: Il secondo filone, cultura, copre tutti i settori culturali e creativi, ad eccezione di quelli audiovisivo e cinematografico. Comprende musica, letteratura, architettura, turismo culturale, nonché arti performative e visive. In sostanza offre finanziamenti per progetti di collaborazione tra paesi diversi. Quindi, se siete studenti di teatro a Trieste e volete collaborare con altri artisti ad Atene, Aarhus, questa è la sezione di Europa Creativa che fa per voi.
1: La sezione Cultura organizza iniziative speciali per celebrare l'eccellenza e la creatività, ad esempio premi per la letteratura, la musica, l'architettura e altro ancora. Un elemento interessante della sezione Cultura è che sostiene programmi di mobilità. Ciò significa che potete ottenere aiuti per viaggiare e lavorare all'estero, ampliare il vostro raggio d'azione per raggiungere un nuovo pubblico e imparare dai vostri colleghi. L'iniziativa Culture Moves Europe offre eccellenti opportunità in tal senso, poiché prevede borse di mobilità per artisti e professionisti della cultura in tutti i 40 paesi aderenti a Europa Creativa. Consideratelo una specie di Erasmus culturale per viaggi, residenze e collaborazioni uniche.
0: Sentiamo cosa ha sottolineato Katie Lowry, corresponsabile dell'ufficio Europa Creativa in Irlanda, riguardo alle opportunità offerte da Culture Moves Europe.
1: Se volete sviluppare la vostra attività artistica o il vostro lavoro in quanto organizzazione a livello internazionale o europeo, questo è un ottimo strumento perché può essere utilizzato per testare partenariati e modelli. Alcuni fanno una mini residenza o un tour. Il programma è molto flessibile in termini di possibilità e consente di fare tutto con un rischio molto basso. Se desiderate sviluppare la vostra attività in questo settore, può essere un buon punto di partenza. This can be a good starting point.
0: L'ultima sezione del programma Europa Creativa è quella intersettoriale. Si concentra sull'innovazione, la collaborazione tra discipline diverse e l'adattamento all'era digitale. Con iniziative come i Creative Innovation Labs, il suo obiettivo è aiutare i settori culturali e creativi ad affrontare le sfide comuni e trovare soluzioni innovative. Per questo finanzia progetti che uniscono creatività e tecnologia o che prevedono diverse espressioni artistiche. Ad esempio, se il vostro lavoro combina teatro e realtà virtuale, intelligenza artificiale e musica o videogiochi e letteratura, questo programma può sostenere il vostro progetto creativo.
1: A questo punto vi starete solo chiedendo come faccio a partecipare. Che siate studenti, giovani creativi o professionisti in campo artistico, ci sono tre cose che potete fare.
0: Innanzitutto potete tenervi aggiornati leggendo i bandi di concorso. L'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura pubblica regolarmente bandi online. Sono aperti a singoli, gruppi e organizzazioni e contengono tutte le informazioni necessarie per realizzare le vostre idee.
1: In secondo luogo, contattateci. Lo sportello Europa Creativa del vostro paese può aiutarvi a capire i criteri di selezione, presentare una domanda ed entrare a far parte di una rete di potenziali partner in tutta Europa.
0: E in terzo luogo, osate sognare in grande. Europa Creativa significa pensare fuori dagli schemi, anzi rompere gli schemi. Se il vostro lavoro sfida le regole, attraversa i confini o collega le comunità, questo è il programma che fa per voi.
1: Nel 2024, quando l'associazione senza scopo di lucro Fedora le ha chiesto qual è il contributo del programma a un futuro migliore per la prossima generazione, Judith Wiedekock, capo dell'unità Europa Creativa della Commissione Europea, ha risposto: abbiamo parlato innanzitutto della missione del programma e ho spiegato che il suo obiettivo è preservare il nostro patrimonio culturale. Quindi stiamo lavorando per preservarlo, ma cosa ancora più importante, stiamo lavorando per il nostro futuro. La cultura è il nostro DNA comune e credo che sia estremamente importante per le generazioni future utilizzare il nostro patrimonio culturale, dandogli nuove espressioni e un nuovo significato. Europa Creativa non è solo una questione di finanziamenti, è una dichiarazione di intenti. Ci dice che la cultura è importante, che la vostra voce ha valore e che l'Europa sta investendo in un futuro creativo. Si tratta di valorizzare il talento, proteggere la diversità culturale e aiutare le idee creative a svilupparsi oltre le frontiere.
0: Quindi, se state disegnando, scrivendo, cantando o programmando la vostra prossima opera, sappiate che fate parte di una comunità di creatori che si estende in tutta Europa e che l'Unione è pronta a sostenervi.
1: Per saperne di più, basta visitare il sito ufficiale di Europa Creativa o contattare il vostro ufficio Europa Creativa locale. La prossima opportunità potrebbe essere più vicina di quanto pensiate.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: È mezzanotte. Più o meno.
0: Radio 6023. 6023.
2: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
3: Sound System su Radio 6023.
4: Claro!
3: Luciare!
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
7: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
6: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
7: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
6: La mail, il cellulare...
7: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
6: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
0: Tre città, una sola voce. 6023. Radio 6023. 6023.
10: Here, here.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
9: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
8: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
9: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
8: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
10: Radio 6023.
2: 6023.
11: 62-3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
11: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

vita sono ali. Con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti.

0: Quante serpenti a suonare?
1: Io ho WTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
2: Radio 6023.

0: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa?
7: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, 3 città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuol sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e le altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
11: Avete anche degli altri contatti social?
10: Prego.
12: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.

0: sola voce. 6023.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Quando torno a casa vorrei
4: stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei
5: fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe
6: una mattarella.
3: Dopo gli studi mi piacerebbe
6: non rompere.
3: Quello che chiedo alle istituzioni è
7: un paio di schiaffi.
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
9: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
12: Di che cosa vi occupate?
11: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
12: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
11: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
12: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
11: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
12: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
11: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
12: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
11: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
12: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
11: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
12: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
11: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: 6023.
14: 62-3.
15: 6-0-20 che?
16: 60-23.
15: 6-0-2-3.
14: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.